Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Shirley.
1: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo, proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.
3: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva. Per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno, l'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate, non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario, non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi insieme.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata. Sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico. Cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso. Qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione. La concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo. Gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e L'Ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno, l'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
5: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo. Gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio bellissima.
2: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

nella mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico

0: l'autore e cantante Francesco Bianconi nel 1973 e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio, il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te, se fumi. Non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate, non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario, non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!

0: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: lo svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

sono Costanza da San Nicandro Garganico. Io ascolto Saluto e Baci perché ho un programma che l'ho ascoltato la prima volta e non l'ho lasciato più. Il programma è bellissimo. Poi quei brani di una volta, bellissimi. E chi li dimentica? Evviva Saluto e Baci!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

mattino di questo 25 maggio 2026. Buona mattinata, buongiorno già a tutti gli amici che sono già collegati su TikTok, perché altrimenti noi siamo su TikTok. Cercate saluti e baci alla radio e noi siamo lì.

0: perché festa sia, fino alle 10. Grazie naturalmente alle vostre telefonate, messaggi, richieste. La nostra mattinata sarà bella frizzante. Vogliamo ricordare il numero? 351-340-9220. Ripeto, 351-340-9220. È il momento dei grandi successi. Che Enrica di San Daniele del Friuli, provincia di Udine, ha scelto gli Stadio. E allora, per stamattina ho scelto una canzone meravigliosa che si chiama Canzoni alla radio. Naturalmente ringraziamo Enrica, grazie, grazie, grazie per i grandi successi dagli Stadio.
1: Coi dadi

0: Chi è che risponde?
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Esatto, esatto, risponde saluti e baci alla radio. 351-340-9220. Salutiamo Enrica per i grandi successi, la canzone Gli Stadio. Lei, naturalmente Enrica, insieme agli Stadio, torneranno domani mattina alla stessa ora. Olè. Quindi adesso cosa c'è? Sai che non mi ricordo più? E allora andiamo a casa! Andiamo a casa!
2: Andiamo a casa! Demo.
0: Tutti in casa, via! Com'era il direttore praticamente? Signor Maurillo, venga qui!
2: Benvenuto, Maurillo!
0: Buongiorno Emma, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, poi arriva in soccorso il boscaiolo e dice: allora resto io qua! Maurillo va a casa!
0: Va a casa! Allora Emma! Allora,
2: dopo che hai fatto una fatica becca a parcheggiare.
0: Sì, esatto. Stamattina c'era un. C'è una roba veramente pazzesca. Arrivo, parcheggio zero. Cioè, non lo so. Qui.
2: La prossima volta ti do il tesserino dei disabili per parcheggiare.
0: Ma veramente, stamattina parcheggio tutto pieno. Una roba veramente pazzesca. Ho dovuto aspettare giù. Aspetta, aspetta, aspetta. Nel frattempo ascoltavo la radio e aspetta, aspetta, aspetta, va bene. No.
2: Aspetta, aspetta,
0: aspetta, aspetta, aspetta. Allora, nel frattempo toglievo la spina.
2: E riattaccavi la spina.
0: E la riattaccavo.
2: Comunque, ragazzi, qui oggi abbiamo una massima di 34 gradi, aiuto.
0: A Ferrara, non so se rendo l'idea, mamma mia.
2: E dalle tue parti, in provincia di Padova. E a Galpignano che c'è massima 35.
0: Ecco, di più praticamente.
2: visto che dobbiamo venire a Galpignano.
0: A Galpignano Terme, esatto, esatto. Ai piedi dei Colli Euganei.
2: Ne staccherò l'aria condizionata.
0: Esatto, tacca tutto oppure apri i finestrini.
2: No, i finestrini no, perché dopo no, non posso più cantare dopo.
0: E beh, la stessa cosa con il climatizzatore, non cambia.
2: Ma no, dipende come lo metti, dai. Allora,
0: okay. Allora,
2: vediamo un po', visto che oggi fa caldo, richiedo il pullover.
0: Ho capito. Il pullover. Che mi hai dato tu.
2: Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai il calore che tu davi a me. E mi illudo di stare in braccio a te.
0: Questo è quello che succederà anche oggi pomeriggio in casa di riposo a Gazzignano Terme.
2: Noi canteremo.
0: Sì, canteremo, ma specialmente Emma canterà. Perché è diventata la cantante ufficiale dei Bram Brum Brim. Com'è che si chiamano?
2: Evergreen,
0: no, sì, non di Bram Brum Brim.
2: Okay.
0: Che poi cosa sono i Bram Brum Brim? Scusa.
2: No, gli Evergreen sono i sempreverdi, i Bram Brum Brim non si sa.
0: Non lo so, va bene.
2: È una roba inventata da Maurillo.
0: Sì, così al volo. Senti, certo. Che canzone vuoi richiedere? No, l'hai già detto. Chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare?
2: No. È vero che, vabbè, insomma, che avevo sonno stamattina, però vabbè.
0: Ma sì, non riesco più a dormire. Cioè, mi sveglio, riprendo sonno, mi sveglio, riprendo sonno. Non c'è più niente da fare.
2: È bello sognare.
0: Va bene, dai. Allora, chi saluti, dai. Emma?
2: Dai, salutiamo tutti, salutiamo tutti, tutti. Un saluto circolare per tutti, in modo che adesso lasciamo libero lo spazio. In particolare però saluto la famiglia di Maurillo e Antonio e Valentina, Emanuela di Gazzignano Terme e Stefano Manenti.
0: Certo.
2: Ok?
0: Va bene, perfetto.
2: Poi ovviamente tutti i sannicandresi, ma tutti, tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Ok, perfetto. Grazie Emma.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie.
2: A più tardi.
0: A più tardi.
2: Ciao.

0: Stato. Tu.
1: Eccola qui, bellissima Johnny Mecca con il pullover. Canzone richiesta da parte. Come sto parlando? Da parte di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi. Allora adesso facciamo un gioco, facciamo un gioco. Facciamo un gioco? Aspetta, chi c'è al telefono? C'è Antonietta. Antonietta, buongiorno. Antonietta, mi senti?
2: Sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora guarda, facciamo un giochetto. Ok?
2: Sì.
1: Adesso abbiamo un'altra telefonata.
2: Ah,
1: e ti posso dire che è una persona che chiama da San Nicandro Garganico in provincia di Foggia ed è un uomo. Chi potrebbe essere? Prova a dire un nome, dai. Ti viene in mente qualcuno? Guarda, ti aiuto.
2: Enrica.
1: Come?
2: Enrica.
1: No, ho detto che è un uomo, Un uomo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Allora, inizia con la F, come Firenze. Quindi è
2: Ferdinando.
1: San Nicandro, quindi è
2: Francesco.
1: No,
3: Franza.
1: No. Allora, aspetta, che rettifichiamo. Non è F, inizia con la M, come Marie?
2: Non mi dico. Maria?
1: Maria, bravissima, eccola qui! Buongiorno, Maria! Maria, buongiorno, c'è anche Antonietta al telefono.
2: Buongiorno,
3: Maria!
1: Maria, c'è anche Antonietta, la senti?
3: Saluta, Antonietta!
2: Come stai?
3: Bene, ti mando tanto un bacio, Antonietta.
2: Grazie anche a te.
1: Bene,
3: ciao,
1: bene.
3: Ciao.
1: Allora,
3: Marillo, ciao. Un bacio a Franchino.
1: Sì, fermi lì un attimo. Allora, Antonietta, che canzone scegli?
2: Sergio Enrico.
1: Sì?
2: Io che non amo solo te.
1: Io che amo solo te. Solo te, esatto. Chi vuoi salutare?
2: A tutti voi, poi Maurillo,
1: sì,
2: la tua famiglia, il boscaiolo.
1: Grazie.
2: Rita, Emma, Gemma, e questa è Maria che mi ha salutato. Tanti saluti.
1: Ok, perfetto. Grazie Antonietta, un saluto anche a mamma Nunzia. Un abbraccio.
2: Grazie,
1: forte.
2: Grazie.
1: Ciao, buon lunedì. Grazie.
2: Grazie.

0: In diretta su Saluti e Baci alla radio. Buona mattinata ancora, buon lunedì. Lunedì e inizia la nostra settimana alla grande per chi lavora naturalmente. Quindi buon lavoro a tutti voi. Grazie per aver scelto Saluti e Baci alla radio anche questa mattina. Siamo al telefono con Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marillo.
0: Senti, oggi è caldo, giusto?
1: Sì, sì, buona giornata.
0: Tanto caldo?
1: Sì, sì.
0: Ah, ho capito, ho capito. Allora,

0: Tutti al mare, assolutamente.
1: Andersi mangiare qua.
0: Allora, carissima, carissima Maria, che canzone hai scelto oggi?
1: Loretta Goggia.
0: Loretta Goggi con Maledetta Primavera.
1: Maledetta Primavera.
0: Ok, chi saluti?
1: Salutate tua famiglia, mamma, Arrico, un bacio a Arrico, mia cognata Costanza, Angela, Francesca e Marianna. A mio marito Franco e saluti e baci.
0: Ok, perfetto.
1: Ma, ciao Marillo, passa Franchino.
0: Passa Franco così lo salutiamo.
1: Sì, sì, ciao.
0: Grazie, ciao Maria, ciao, grazie. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, buona giornata.
0: Buongiorno, grazie, grazie.
1: Oggi è tempo.
0: Ah, qui c'è un caldo pazzesco, veramente. È arrivato, è arrivata l'estate.
1: Quando non arriva il caldo, quando non arriva.
0: È caldo lì, tanto caldo, vero?
1: Ma non congelo.
0: Ma è arrivata, l'estate in anticipo. Abbiamo perso la primavera. Ah, ho capito, c'è un po' d'arietta allora.
1: Sì, sì.
0: Ah, bene, dai. Va bene, chi saluti, Franco?
1: Sono la mia moglie e tutti i parenti su voi e prendi.
0: Ok, grazie Franco, buona giornata.
1: E tutti i pensieri che tenete morti.
0: Ok, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie.

0: Questa primavera, Loredana, Daniela Goggi. Ma neanche Daniela e Loretta Goggi. Oh, non ne ho beccato una, cioè, ma non lo so, cioè, boh, vabbè. Allora c'è Alfonso che dice a Isernia già siamo a 26 gradi. E poi anche Angelo dice anche qui si arriva sopra i 30 gradi, anche in Germania, quindi caldo ovunque. È arrivata l'estate. Tutto su un colpo, arriva l'estate. E poi non siamo ancora in estate, ma va bene. Allora, vediamo un attimino. C'è adesso un messaggio. Andiamo un po' a sentire il messaggio, vai.
1: Ciao a tutti, saluti e baci da Iole. Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Buongiorno Iole.
1: Saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giusi da Padova e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Amico Fragile di Fabrizio De André.
0: Va bene.
1: E poi Maurillo, toglimi una curiosità, ma la canzone L'amicizia che hai messo ieri, chi la cantava? Un abbraccio forte a tutti e alla prossima, qui c'è il sole. Ciao ciao da Iole.
0: Ciao Iole, allora la canzone che poi ha richiesto Emma ieri è L'amicizia, sì, è di Herbert Pagani. Ok? Herbert Pagani. E appunto era la canzone che aveva scelto Emma di Bondeno. C'è Fabrizio De André con Amico Fragile su Saluti e Baci alla radio.

In una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, per regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico.

me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

Fabrizio De André con Amico Fragile, canzone richiesta da parte di Iole. Ciao Iole, buona giornata, grazie. 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, ripeto 351 340 9220, sì, ok, questo è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Allora,

0: apri alla memoria, dai, metti la cera, togli la cera. Senti, a Ortona com'è il tempo?
1: Bellissimo, sui 24 gradi,
0: ah,
1: c'è un leggero venticello molto piacevole.
0: Che arriva dal mare?
1: Sì, sì, sono a 200 metri dal mare.
0: Che meraviglia, si sta di un bene.
1: Sì, sì.
0: Assolutamente.
1: Meraviglioso.
0: Senti, che canzone vuoi condividere,
1: guarda,
0: con noi oggi?
1: Siccome sono in mezzo agli alberi, per fare un fiore di Sergio Endrigo.
0: Sergio Endrigo, ok, bellissima. Per fare un fiore ci vuole
1: pa,
0: una...
1: Pa, pa, pa.
0: Esatto. ascolta, chi vuoi salutare?
1: Un abbraccio a tutti.
0: Nessuno escluso?
1: No, no, ci mancherebbe altro.
0: Ok, perfetto. Grazie Antonio, buon lunedì, buona giornata.
1: Grazie, grazie anche a voi tutti. Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, grazie, grazie. Salutiamo anche Carmela che dice buongiorno Maurillo e buona giornata a tutti. Ciao Carmela.

Endrigo con Ci vuole un fiore, grazie ad Antonio di Ortona, grazie che ce l'ha richiesta. Bella, stupenda, meravigliosa. E allora richiedete anche voi le più belle canzoni di una volta al 351 340 9220. E allora c'è adesso un saluto che va da Rita, Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti voi, tutti, non esclude nessuno, e ci richiede una canzone bellissima. Allora grazie Rita, un abbraccio forte, fortissimo. Lei ha richiesto Mal con Parlami d'amore, Mariù.

Aiuto, che belle queste canzoni di tanto tempo fa. Mal con Parlami d'amore Mariù, canzone richiesta da parte di Rita di Sanicandro Garganico. Con la prossima canzone salutiamo Rudina. Ciao Rudina, buona giornata. Lui è Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore.

0: Eccoci qua, siamo tornati. Buona mattinata, 9.42 in questo momento. Saluti e baci alla radio, grazie a chi ha chiamato, non si può dire il nome, ha chiamato, abbiamo fatto due chiacchiere, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è Azzurra, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Martillo, saluti e baci.
0: Buongiorno Azzurra.
1: Da parte mia, a tutti quanti voi.
0: Saluti e baci. Ecco. Il lunedì per te è domenica.
1: Sì, perché come la domenica, perché non lavoro.
0: Perché non lavori, sei a casa, quindi il lunedì lo senti bello.
1: A casa. No, essere sincera, me ne vado un po' al lago.
0: Brava, al lago di Iseo.
1: Sì, perché fa caldo.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
1: Fa molto, molto caldo. Ma poi, non lo so, tutto sto caldo, poi se arriverà qualche freddino.
0: Ma d'altronde no. La primavera non l'abbiamo vista, quindi si sta preparando per l'estate, insomma, dai, che ormai manca poco all'estate, no? Senti, ma sì. Dove vai di solito lì al lago di Iseo? Che zona?
1: No, vado qui a Engele.
0: Ah, è lì vicino?
1: Sul lago di Engele, sì, di qua.
0: Ah, ho capito, quindi è lì vicino, insomma, a te.
1: Sì, sì, più vicino, perché di là è più lontano.
0: Ah, è più lontano.
1: Se prende l'autostrada, sì, arrivi,
0: sì.
1: Si arriva.
0: Sì, sì.
1: Però invece io ce l'ho sulla zona e vado di qua.
0: Sì, prendi l'autostrada verso Brescia praticamente.
1: Eh sì, prendo l'autostrada, pago il casello e vado.
0: Sì, sì, verso Brescia.
1: Sì.
0: Allora,
1: carissimo, dimmi tutto.
0: Bene, adesso devi dirci qual è la canzone che ha scelto la mamma.
1: Il silenzio dei Pooh.
0: In silenzio dei Pooh, canzone straordinaria, bene.
1: Mo se l'ascolta e poi se ne va, me la caccio, se ne deve andare.
0: Se ne deve andare
1: al lavoro.
0: Alla UR, deve andare alla UR.
1: Alla UR.
0: Deve
1: sì,
0: andare a lavorare, deve andare.
1: 5 minuti ha detto che aspetta.
0: Va bene, va bene.
1: Poi si sente la canzone e poi me la caccio fuori.
0: E poi se ne va.
1: Dal portone della casa e dal cancello.
0: Ascolta, ma lei va a piedi, al lavoro, in macchina, in bicicletta, come va?
1: No, va con la macchina perché lavora nella provincia.
0: Ah, ma allora potrebbe ascoltarlo anche in macchina la canzone.
1: Sì, però lei lo vuole, si sta sedendo, si sta facendo il caffettino.
0: Il caffettino, si sta preparando psicologicamente, beve il caffè, ascolta la canzone e poi parte. Bellissimo.
1: E poi io la caccio.
0: No!
1: Via.
0: Va bene, dai, senti, chi vuoi salutare, Azzurra?
1: Saluto te.
0: Grazie.
1: E la tua famiglia, anche se non la conosco.
0: Grazie.
1: Poi saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. E saluto caramente a Enrica, la Emma, la Mariella, la Maria, la Rita. Insomma, tutta la... come si dice? Tutta la famiglia.
0: A tutta la famiglia.
1: Saluto
0: sì.
1: E baci. Facciamo così?
0: Sì, sì, va bene.
1: È allora, la mia mamma
0: Endine.
1: Con tanto tanto l'amore, bene, sì, la voglio sì, bene veramente, mia mamma. Mia mamma è la mia sorella, mia mamma, l'amica, la nonna.
0: È meravigliosa la mamma.
1: No, ma detto di no, la nonna no.
0: È meravigliosa tua mamma, dai, diciamo.
1: No. Saluta anche mio papà che non mi sta sentendo.
0: Ah, ok, ascolta, c'è Emma che dice al lavoro a Bergamo si dice a Laura.
1: A Laura, sì.
0: A Laura si dice con l'accento sulla A. Va bene.
1: Sì, Laura.
0: A Laura.
1: Certo. Un saluto di nuovo, un bacio per tutti e un messaggino. Vi voglio bene.
0: Grazie, grazie, okay. Grazie. Un abbraccio anche
1: a nipotina, Maurillo, Clau.
0: Grazie, grazie Azzurra. Ti abbraccio
1: ciao.
0: Forte, forte, forte. Ciao Azzurra.
1: Alla prossima, tesoro.
0: Ciao bella, grazie.
1: Ciao. Che schifo.

0: pam pam pam. Allora, canzone dei Pooh, in silenzio, la canzone richiesta da parte di Azzurra. Ciao Azzurra, un abbraccio forte. Allora, abbiamo una telefonata, eccola qui, buongiorno a Valentina e Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, allora raccontatemi qualcosa.
1: Allora, visto che oggi non lavoro, ne approfitto per andare a farmi una spesa fuori Bolzano.
0: Ah, bene, bene, e quindi oggi è festa poi lì a Bolzano.
1: Sì, sì, è festa, quindi oggi un giorno in più di riposo.
0: Un giorno in più di riposo. Lì è tutto chiuso, sì, oggi, quindi negozi, tutto sì, chiuso, sì. Oggi.
1: Sì, sì, uffici, banche, tutto chiuso.
0: Tutto chiuso. Oggi a Bolzano.
1: A parte magari i supermercati, quelli grandi che tengono aperto, però.
0: Sì, beh, certo. D'altra
1: parte tutto, i negozi sono tutti chiusi.
0: Certo, certo.
1: Invece da voi lavorate. Come da grandi.
0: Beh, lavorano.
1: Eh sì, perché è festa solo qui da noi, dalla sì, Germania sì. Fino a Salorno.
0: Esatto, quindi per tutte le persone che lavorano. Io no, non lavoro io non sto lavorando.
1: Non stai lavorando, cosa stai facendo?
0: Io mi sto divertendo.
1: Ah beh, allora è un lavoro.
0: Mi sto divertendo,
1: anche,
0: non
1: è un anche...
0: Ma non è un lavoro per me, oggi, cioè quello che faccio non è un lavoro.
1: Vabbè, ma guarda che anche essere felici, ti diverti è un lavoro, anche divertirsi è un lavoro.
0: No, ma no, se ti diverti non è un lavoro.
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Ti diverti? Sì.
0: Vabbè, allora vuol dire che sto lavorando allora.
1: Ah, sei te che sei tutto particolare, Maurillo, dai.
0: Nemo a, Nemo!
1: Nemo Sacramento, cosa visito po'?
0: Va bene, senti, abbiamo già scelto una canzone. È una canzone, sì? Che non mettiamo mai. È una canzone che non si ascolta mai, sì, qui.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, Figa la barca va.
0: No, se no, altrimenti...
1: Non so che canzone è che non ascoltiamo mai.
0: È una canzone che non metto mai io, proprio una canzone che non sarà ben, penso 120 anni che
1: non, Pupo.
0: Eh?
1: Pupo.
0: No?
1: Pupo,
0: no.
1: Dice il capo.
0: Ma dai, è facile. Lui si chiama Gianni
1: Morandi.
0: Sì.
1: E la canzone è Vado alla pesca. Ha preso le porte, dice Antonio.
0: Sì, dai.
1: Ha preso le porte che facciamo il giro d'aria.
0: Sì, appunto. Va bene, dai. Ragazzi, chi va salutate?
1: Bene, allora, salutiamo tutti quanti. Non facciamo nomi perché poi sai ci dimentica di tutti e di più. Magari qualcuno si offende.
0: Sì.
1: Però un saluto in particolare alla segretaria, alla Luisa e al Maurillo. Quelli sì.
0: Grazie.
1: Grazie. Bene, un abbraccio e una buona giornata a tutti.
0: Grazie, un abbraccio
1: ciao.
0: Anche a te, Valentina. Ciao, ciao. Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie Antonio e anche Valentina di Bolzano. Salutiamo anche Costanza che dice: ciao Maurillo, salutami tutti. Un saluto anche a te, il brano La fisarmonica di Gianni Morandi. Grazie Costanza!

Samuele Bersani con Spaccacuore. Adesso arriva una canzone che Mario dedica a tutte le donne, in modo speciale alle sannicandresi, la canzone Serenata Sincera di Claudio Villa. E poi ci salutiamo.

E abbiamo riascoltato un pezzettino di questa serenata, sincera canzone appunto di Claudio Villa. Grazie Mario, grazie a tutti voi. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Grazie, un saluto a tutti gli amici di TikTok, Mario, Angelo, Emanuela, Rudina, Cristina, poi c'è Mario e ancora Beppo. C'è Fausto. Salutiamo anche Antonina, buongiorno, Wonder. Ciao a tutti, grazie. E salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando attraverso le radio, in FM, in DAB, in web. A domani 8:30, 10. Grazie.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

0: cosa sarà brano scritto da Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori e pubblicato nel 1978 e poi inserito anche nel magnifico album Lucio Dalla del 1979. E ben ritrovati qui sulla nostra radio, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex DC, voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti,
2: con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex DC.

0: Chill out, dai, andiamo, devo uscire.
1: Aspetta, sto massaggiando i miei meloni.
0: Chi te sta massaggiando?
2: Sono pregiatissimi e sono famosi per la polpa dolcissima e il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. L'isola di Hokkaido è la maggior produttrice agricola di tutto il Giappone e qui i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I famosi meloni hanno beneficiato delle scarse nevicate invernali e del clima primaverile favorevole, che quest'anno hanno permesso ai raccolti di maturare senza intoppi. Vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche, che così favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene portata per far crescere un solo melone, tutti i nutrienti così si concentrano in un solo esemplare, che viene curato in maniera quasi maniacale. I contadini si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole. Quindi alla fine di tutto questo processo si passa all'esame. Non tutti i meloni Yubari però vengono promossi, vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme e un peso non superiore ai 2,5 kg.

0: È ormai ufficialmente uscito allo scoperto come interprete e autore. Paolo Santo ha pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato Paolo Santo Superstar. E chi è? Chi è Paolo Santo? Il suo vero nome è Paolo Antonacci, figlio e nipote d'arte. È molto bravo, scrive veramente benissimo. Beh, non sa me dirlo, ma ormai da anni dietro le quinte ha proposto veramente grandi, bei brani. Ben sintonizzati, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Ma ora arriva l'appuntamento del Soundcheck.
1: Rock Forti.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Anela e ci propone il nuovo singolo Veleno, un brano intenso e profondo che affronta il tema dell'invisibilità sociale e del disagio interiore.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Anela ci ha proposto il nuovo singolo, Veleno.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: meglio di no.
1: Arrivano le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, ma meste fortune mai, eh? Mai. Ma saranno poi vere queste notizie, perché c'è sempre quello che compra un qualche cosa che non aveva valore e poi si scopre che era un tesoro. Una borsa vintage, una semplice borsa acquistata in un negozio dell'usato per appena $1.50, si è trasformata in un autentico tesoro da collezione dal valore stimato di $35.000. La storia ha acceso l'interesse degli appassionati di moda vintage e degli esperti di lusso, confermando la crescita mondiale del mercato degli accessori d'epoca e degli oggetti rari scoperti per caso. Un acquisto qualunque diventa così una scoperta straordinaria. A volte le storie più credibili iniziano proprio nei luoghi più ordinari, come un mercatino dell'usato. Beati loro!
2: Troppo forti! Troppo forti.

coppia inedita, ma potrebbe funzionare secondo me. Clara e San Giovanni, le ragazze, il nuovo singolo per la calda estate 2026, che è arrivata tutto ad un botto, poi tanto dopo rinfrescherà, sì, poi certo zone d'Italia è più caldo, in altre meno caldo, però tutto un botto è scoppiato questo caldo, vabbè, è così, ed ormai dobbiamo abituarci, questi, una volta dicevano marzo pazzerello, ma tutto l'anno è pazzerello, perché passa da una giornata calda a una serata fredda e poi viceversa. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, abbiamo ascoltato la musica del presente, ma noi facciamo anche dei bei salti indietro nel passato. Sì, già state ascoltando il brano in sottofondo e l'avrete riconosciuto sicuramente. Anno 1991, è lui un grande personaggio della musica italiana che purtroppo non c'è più. Stiamo parlando di Pino Daniele e questa è Oscar Raffoni.

0: Garrafone è stato percepito sempre come un brano allegro, un po' comico, invece in realtà è una satira politica e sociale nata per denunciare i crescenti movimenti separatisti di quegli anni e le tensioni verso i lavoratori meridionali al nord. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Salviamo i colori della spugna nuova. Vi hanno appena regalato un accappatoio o un telo da mare dai colori sgargianti? Prima di utilizzare il capo, mettetelo a bagno in acqua fredda e sale, senza sapone. Sciacquatelo bene, poi fategli fare un ciclo di centrifuga e lavatrice e stendetelo all'ombra. In questo modo i colori si manterranno brillanti a lungo. Un ottimo deodorante per ambienti. Fate cadere qualche goccia del vostro profumo preferito su una lampadina spenta. Poi accendete la luce e godetevi il piacere di un ambiente profumato. Se il vecchio letto della nonna cigola. Per evitare il fastidioso inconveniente, spennellate le molle del letto di campagna utilizzando del petrolio bianco, poi asciugatele bene. Alla fine passatele con uno straccio imbevuto d'olio. Forno ben pulito. Se vi accorgete che il forno è particolarmente unto, mettetevi all'interno una pentola d'acqua bollente con 2 cucchiai di ammoniaca. Lasciate agire tutta la notte, poi passate le pareti con uno straccio umido. Il forno si pulirà facilmente.
1: Troppo forti.
4: Sassa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Valentina Parisse, che torna con Le cose che sai, un pop rock emotivo che invita ad ascoltarsi davvero.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, Valentina Parisse, ci ha proposto il nuovo singolo Le cose che sai.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere qui nel nostro appuntamento con Troppo Forti. C'è anche lo spazio dedicato alle chiacchiere con i personaggi della musica nazionale. E andiamo in sigla, dai.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con Gisella Cozzo. Bentornata, Gisella. Come va?
3: Ciao, Alex. Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con te. E questa volta ci regali un bel featuring, con Piero Cassano.
3: Esatto, con Piero Cassano. Questo brano, questo singolo nuovo che si chiama Che Male Fa. Un brano che ha 50 anni.
0: Pensa,
3: volevamo festeggiare proprio, volevo festeggiare questo meraviglioso brano con Piero, che mi ha dato questo onore della sua voce durante il brano, che ha veramente fatto sì che nascesse un brano, secondo me, più magico, perché c'è lui.
0: Una bella collaborazione, è un pezzo della musica italiana, dobbiamo dire, questo personaggio, quest'uomo.
3: È un
0: giusto?
3: Pezzo del Mattia Bazar, quindi
0: sì.
3: uno storico gruppo italiano, elegante e raffinato, che ha fatto del panorama musicale veramente italiano in tutto il mondo. E questo brano, ho scelto questo brano che per poi farà parte di un album a fine dell'anno che si chiama Songwriters, Cantautori, quindi racconto in musica i cantautori di questi brani, quelli che li hanno scritti, ad alcuni farò anche partecipazione con altri cantanti di questi brani che ho ritenuto e ho scelto perché a parte che mi piacciono, e poi volevo diciamo questi artisti come Piero in Che Male Fa ed altre canzoni che svelerò
0: mano.
3: Durante questo anno.
0: E quante saranno all'interno di questo album?
3: Beh, questo album ci saranno 8 a 10 brani, 3 featuring credo, alcuni brani inediti inglesi e italiani, e cover internazionali e italiani, quindi i cover sono italiani con dei featuring, e c'è anche una bellissima, che sto concludendo adesso, un omaggio al grandissimo Pino Daniele, che non ho mai cantato in napoletano, quindi sarà una bellissima avventura.
0: Poi ricordiamo tu sei italo-australiana.
3: Sono italo-australiana, però diciamo che lui fino ha sempre fatto inglese e napoletano alcuni brani, no?
0: Sì, sì.
3: Quindi ho scelto un brano che non posso rivelare, però è veramente molto divertente, quindi mi sono divertita a registrarlo, insomma, dai, con un featuring anche lì. Molto, molto interessante.
0: Non si può sapere, però.
3: No.
0: Niente, gli iniziali.
3: Zero.
0: Ma guarda, perché fai così ti faccio pagare il pegno. Oh, ora devi cantare live a cappella un pezzetto di Che Male Fa, poi andiamo con il brano, poi ritorneremo, dai.
3: Perfetto.
0: Sei pronta?
3: Tu

0: Un brano del 1976, che male fa, Gisella Cozzo featuring Piero Cassano, qui all'interno è Troppo Forte, una grande interpretazione, complimenti.
1: Grazie, ascolta, è stata veramente una bellissima esperienza.
0: Volevo chiederti una cosa, perché la voce dello spot ti chiamano?
1: Allora, io tutta la mia vita qui in Italia ho creato e interpretato tantissimi jingles che sicuramente tu conoscerai insieme a tantissimi amici tuoi e il popolo italiano, perché io sono anche consacrata alla regina degli spot, Alex, non sapevi?
0: No, non lo sapevo, ho scoperto questi giorni, dico, quando faccio quattro chiacchiere con lei glielo devo chiedere.
1: Certo, no, diciamo che io in questi anni la Coppa del Nonno, il gelato della Coppa del Nonno è una mia posizione insieme a Luciano Ripamonti, Antonello Dell'Elio e Sole Tese. Abbiamo creato questo jingle 32 anni fa e sicuramente te la ricordi. I feel good, I feel fine, 'cause I know my loving heart is all you need.
0: Ah, eri
1: quella
0: tu,
1: con la giostra.
0: Sì. Ma ricordo,
1: ero io, e poi anche adesso che c'è in onda Rio casa mia, ammoniete, poi chi pulisce più di chance che...
0: Stiamo facendo pubblicità così a iosa qui, ci
1: ma
0: chiudono.
1: Poi anche adesso ti faccio uno scoop, perché adesso, perché lavoro ancora come creatore di jingles, nel frattempo creo musica e faccio i miei album e serate, però a breve esce anche un bellissimo spot radio, spot che è un'acqua, che esce e farà un grandissimo promozione per questo nuovo jingle che ho fatto, che si troverà anche su Spotify e su tutte le digitali piattaforme. Quindi insieme alla musica, diciamo, mi ha sempre accompagnato sia la musica d'autore, composizione, ma anche quella tra pubblicità e musica. Quindi io ho sempre vissuto qui in Italia principalmente la musica tra pubblicità e musica, diciamo, da autore, da cantautrice, perché ho sempre scritto sia per cinema, film, television, serie, insomma, ho sempre scritto musica per le mie produzioni, canzoni per altri cantanti italiani. Insomma, è un bellissimo, diciamo, modo di vivere la musica.
0: Certo.
1: Se posso dire, poi quest'estate farò delle serate che proprio si chiama La mia vita in uno spot.
0: Lo so, perché siccome io sono un detective, mi piace, uno speaker detective.
1: Sei andata a controllare?
0: Sono andata a controllare, so che il 10 luglio sarai a Bologna.
1: Yes!
0: E poi sarai a Genova il 31 luglio.
1: That's right, stanno adesso arrivando altre, quindi... E farò queste due tappe, adesso parto per l'Australia perché ho degli eventi anche lì, e quindi sai che io sono di Melbourne, e quindi la mia terra mi chiama e mi chiama spesso, e quindi io vado e faccio le mie 10-15 giorni, faccio qualche serata, vado a trovare la mami, le mie sorelle, e poi come back again come una cangurina qui a Milano e faccio tutto quello che devo fare per il mio, diciamo, sono grata, privilegiata, e veramente ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato in tutti questi anni qui in Italia, insomma, dai.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io sono su Instagram, Gisella Cozzo Official, la pagina Facebook, il mio sito dove ci sono tutti i social networks, gisellacozzo.com, su tutte le piattaforme digitali, andate a seguirmi. E infatti questo Che male fa veramente sta andando molto bene, ha avuto molti streams, sono molto felice, perché questo è il riscontro che vogliamo, no? Che il pubblico internazionale, anche italiano, in questo caso italiano, sta veramente apprezzando questo brano con Piero Cassano, quindi sono veramente molto felice, Alex.
0: Oh, io ti ringrazio, e Gisella, quando uscirà il prossimo singolo, sempre di questo album, io sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie mille a tutti. Ciao Alex, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
2: Troppo forti.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: facendo tante novità discografiche che sprizzano l'occhietto all'estate. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Callisto, e ora arriva nuovamente la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Qualche trucco per gli arrosti. Mettete l'arrosto di manzo nel forno caldo a 240 gradi per 10 minuti, poi abbassate la temperatura a 180 gradi fino a fine cottura. Cuocete l'arrosto di maiale a 200 gradi per i primi 10 minuti, quindi abbassate a 170 gradi fino a fine cottura. Avvolgete la carne di vitello con lardo o pancetta e cuocetela come il manzo. Nel corso della cottura irrorate di frequente l'arrosto con il sugo di cottura. Lasciate riposare l'arrosto di carne rossa prima di servirlo. Quello di carne bianca può invece essere servito subito. In tutti i casi otterrete una crosticina croccante irrorando spesso la carne con il fondo di cottura, mescolato al succo di mezzo limone. Il sugo dell'arrosto diventa... Se una volta cotto l'arrosto vi resta un po' di sugo nella pentola, filtratelo e unitelo a una besciamella morbida preparata con burro, farina, latte e un poco di sale. Otterrete così un ottimo condimento per il riso e per della pasta integrale. Trasferite poi il tutto in una teglia e gratinate nel forno, dopo aver comparso con abbondante formaggio grattugiato.
3: Troppo forti! Troppo forti!

0: Plus 2 e Belen Thomas con Survivor 1989 Future Mix, che rilegge in chiave contemporanea uno dei brani più riconoscibili dal repertorio di Belen Thomas, cantato originariamente da Mike Prentice, e poi ci fu anche una seconda edizione interpretato in coppia. Ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Ringraziamo ancora la nostra Daria che è stata qui con noi, e noi andiamo avanti con la buona musica italiana.
1: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti, sperando che sia stato il vostro gradimento. Vi invitiamo a mettere un bel mi piace dove trovate scritto Troppo Forti Alex Lucy, mi raccomando, mi raccomando, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate, non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario, non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

0: moriva 70enne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Ehi, e trasformati.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lens puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico,
1: oppure completamente inventato,
0: tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film
0: o un racconto thriller
1: o una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
1: E c'è un livello ancora più interessante, le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh.
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con l'AI hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo.
1: Ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già.
0: Ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza artificiale

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of my
1: desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti, sono Marco Mari ed è iniziato un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance del passato. I quasi 60 minuti in mia compagnia li trascorreremo o li trascorrerete con la musica dance degli anni 90, degli anni 70 e questo accadrà nel corso del programma. Ma da subito con gli anni 80, già proprio quelli che insomma hanno portato l'evoluzione della dance sull'abbandono degli strumenti veri, quelli tradizionali, no? I vari strumenti a fiato, gli strumenti a corda, il pianoforte, gli strumenti ad arco e sostituiti dalle tastiere e dai campionatori. Detto questo, direi che possiamo partire. Mi sono un pochino dilungato nelle mie chiacchiere, ma mi sembrava giusto anche spiegare il grande periodo di evoluzione che c'è stato a partire dalla fine degli anni 70 e poi per buona parte degli anni 80. Allora, partiamo subito con un grande pezzo del 1987. Loro si chiamavano ABC, erano britannici tanto quanto i loro produttori Stock Aitken e Waterman, quelli che hanno lanciato, per capirci, Rick Astley, quelli che hanno riesumato Donna Summer e tanti altri personaggi degli anni 80 e inizi anni 90. Dicevo, iniziamo il nostro cammino con gli ABC e questa è In Night You Murdered Love. L'intro è abbastanza lunga, eh? Però poi parte.
3: Una

Questa è una extended davvero estesa, perdonatemi, ma dura 10 minuti. Erano gli ABC con One Night You Murdered Love. Non posso certamente lasciarvela tutta per intero, ragazzi, perché si porta via buona parte del programma, almeno buona parte della prima sessione di Let the Music Play. Salutiamo momentaneamente la Gran Bretagna degli ABC ed ora facciamo tappa in Italia per trovare nel 1985 questo artista che, lanciato da una etichetta discografica cremonese, la Memory Records, da assolutamente sconosciuto, si è fatto il giro d'Europa e non solo, con questo motivo molto romantico e romanticheggiante. Faceva un po' il verso ai La Chopin di Gazebo questa canzone, viste le sonorità utilizzate. Stiamo parlando di Do You, a proporcela è Duke Lake.

anche questo è un brano che non posso lasciarvelo per intero, amici, in quanto, insomma, anche questo è piuttosto lunghetto, supera i 7 minuti. Era Do You di Mr. Duke Lake, direttamente dal nostro paese, produzione italianissima, e quando si tratta di canzoni made in Italy, insomma, le sonorità sono estremamente riconoscibili. Ora ci sono MC Michael Jean di Jazz When.

La storia di questo motivo del 1987 è ben nota a chi in quegli anni c'era ed era in grado di capire cosa stava facendo, insomma, costruita sulle note di Holiday di Madonna. Loro ci hanno fatto la parte rappata e il gioco è stato fatto, è stato un successo davvero epocale. L'ultimo singolo di quest'oggi ci riporta in Italia, almeno quest'oggi, per quanto concerne la prima parte di Let the Music Play. Noi li conosciamo, questi quattro fanciulli, all'epoca erano fanciulli, ora saranno un pochino più attempati come il sottoscritto, per il motivo Moving On, ma anche questa Are The One non era mica male. 900!

0: con i 900 e questa loro The Only One, che io ritengo forse ancora più bella della prima loro produzione, ovvero Moving On. Del resto, con una voce melodiosa come quella di Dora Nicolosi, non poteva essere che così. Si completa la prima parte di Let the Music Play. Ora noi andiamo in pausa, tra poco partiremo per la seconda sessione con il disco degli anni 70.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo la linea, amici, per continuare il nostro cammino all'interno di Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance del passato, musica dance del secolo scorso, 70, 80 e 90. Già già, io sono Marco Mari e sono pronto per continuare il cammino insieme a voi in questi 60 minuti che non sono più tali. A proposito di anni 70, i prossimi 4 minuti li trascorreremo proprio con un pezzo degli anni 70, questo singolo di Bill Withers. La canzone è intitolata Lovely Day, poi lo stesso Bill Withers sul finire degli anni 80 pensò di riproporne una versione aggiornata, però noi ci sentiamo l'originale, qui eravamo proprio alla fine degli anni 70. Bill Withers in Let the Music Play.

Bill Waders, questa sua Lovely Day. In apertura di questa parte centrale di LED Music Play abbiamo così accontentato gli amanti della musica dance degli anni 70. Questo era un pezzo abbastanza morbido, noi siamo magari abituati a delle canzoni un pochino più frizzanti, un pochino più allegre, o perlomeno sicuramente più disco, che siano Bee Gees, che sia Patrice Jouvet, che sia Village People, Kool & The Gang o altro, insomma, vabbè, però ogni tanto è bello anche cambiare. Detto questo, andiamo con il pezzo degli anni 80. Rimaniamo in tema di canzoni piuttosto lente, almeno come battute per minuto. Qui siamo insieme ad una produzione francese. Siamo insieme, come dicevo, ad un pezzo di metà anni 80, canzone che Caroline Loeb, l'artista in questione che abbiamo in sottofondo, ha presentato anche ad un festival bar di quell'anno. Questa è Salawat, tra poco poi saremo nella house music.

Vi devo confessare la verità, io di questa canzone non ho mai avuto una grandissima opinione, per me era moscetta, però quell'anno e al Festival Bar ebbe un successo davvero incredibile. Salawat, Caroline Love a chiudere la parte dedicata alla commerciale degli anni 80, ora ci tuffiamo nella house music. Eh sì, essere sinceri a volte non è conveniente, però insomma in una situazione di come questa direi di sì. Salutiamo così gli anni 80 commerciali, siamo entrati nella house music, genere musicale che tra il 1987-88 e il 1990 ha letteralmente stravolto il mondo della dance, con la quale chiudiamo questa parte centrale di Let The Music Play. Due canzoni da dedicare a quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance, dicevo due canzoni, la prima delle quali è questa. Non è proprio house music, però era in pieno periodo house e quindi noi l'abbiamo semplicemente inserita nella house music. Con noi c'è Yatz and the Plastic Population, The Only Way Is Up, 1988.

Direttamente dalla Scandinavia, Yatz and the Plastic Population con The Only Ways Up. No, Stand Up of Your Life. Ogni tanto vado in pappa pure io, ragazzi. Intanto noi ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione anche di questa parte centrale di Let the Music Play. Abbiamo il tempo comunque per l'ultimo pezzo di quest'oggi, la seconda canzone dedicata alla house music, e qui dal 1988 del brano appena ascoltato ci siamo spostati al 1990 di KLF, 3 AM.

0: E quest'oggi, amici, sono i KLF a completare il percorso della parte centrale di Let The Music Play, a completare anche la parentesi dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987-88 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Io, Marco Mari, ora mi fermo, mi concedo la seconda pausa e poi tra poco ci tufferemo nella dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Stereo, sono anche tu quello che sono io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: A noi uno sei.
1: E voilà amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti insieme alla musica dance del Novecento. In particolare ci occupiamo degli ultimi 10 anni del Novecento. E partiamo così, classicone degli anni 90 questo.

L'avete ritrovata in qualche angoletto della vostra memoria, questo pezzo di Ecstatic, Move Me Up, era il 1995, siamo partiti fortissimo in questo nostro ultimo spezzone di programma a disposizione del sottoscritto Marco Mari, a disposizione di Let The Music Play. Restiamo nel 1995, che dite, eh?

5 il 1995. Questo motivo, a dire la verità, non era nato per essere ballato in discoteca, era un pezzo pop, ma poi ha avuto un successo così elevato che insomma se ne è ricavato una extended version da proporsi anche in discoteca, e direi che la scelta è stata decisamente azzeccata. Rimaniamo con ritmi molto molto alti, perché ragazzi qui le battute per minuto volano. Questo è un pezzo italiano che ha avuto un grande successo anche perché poi è stato costruito sulle ceneri, mettiamole pure così, sulle... sì, va bene, dai, usiamo ceneri, dai. Se no sta male dire posteri. Insomma, comunque, sulle note di un grande successo degli anni 70, di quando il sottoscritto era piccolo, piccolo, piccolo, che poi è alla Fiera dell'Est. L'originale... l'originale era di Branduardi, di Angelo Branduardi, ma loro si chiamano Ethnic Beats.

E qui c'era lo zampino del Gigi Dag, beh, insomma, sono abbastanza evidenti i segni del suo fare. Eccolo qua, Ethnic Beats con Alla Fiera dell'Est in versione dance. L'originale era di tutt'altro segno, era di Angelo Branduardi, un personaggio, un artista che sapeva suonare tutti gli strumenti. Proseguiamo il nostro cammino, amici, che dite? Ci stiamo incamminando verso la conclusione, ma un paio di pezzi riesco a regalarveli ancora. Come ad esempio questo che ci porta al 1992. Si chiamano Coro. Qui c'era lo zampino di Stefano Secchi e la voce è quella di Talisa. Because the Night, anche questa è una cover di un singolo degli anni 70 di Patti Smith. Questa tra l'altro è una remix version.

È stata davvero geniale l'idea di riproporre in versione dance un pezzo rock degli anni 70 di Patti Smith del calibro appunto di Because the Night, canzone di protesta insomma per i ragazzi americani che partivano per la guerra. Facciamola finita così. Intanto ragazzi, stiamo per arrivare alla conclusione. L'idea era venuta a Stefano Secchi insieme alla splendida voce di Talesa. Io non ho più trovato una cantante con un timbro di voce simile e ne sono passati tanti di allora. Era il 1992. Tante bravissime artiste, sia che cantano in italiano che in inglese, ma un timbro come quello di Talesa, ragazzi, secondo me rimarrà unico. Intanto andiamo con quella che è l'ultima produzione di quest'oggi. Produzione italiana, sebbene lei non lo sia. Stiamo parlando di Ann Lee, che poi negli anni 2000 decise di cambiare marchio, si fece chiamare in un altro modo, ma non siamo qui per parlare di questo, perché questa è la musica dance degli anni 90.

0: con Voices di Anne Lee e i suoi meravigliosi capelli rossi lunghi ondulati si chiude la parte degli anni 90 di Let the Music Play, si chiude tutto il programma di Let the Music Play. Io Marco Mario ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano.

Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Pronti che andiamo, ragazzi? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box. La valigetta del disc jockey che negli anni 70, 80 e 90 sicuramente usavamo tutti noi che ci lavoravamo in discoteca. Più avanti invece le cose sono cambiate. Vabbè, meglio così per chi ci lavora anche oggi, perché è tutto meno ingombrante, è tutto più smart, usiamo questo termine. Detto questo, i nostri 60 minuti ufficialmente partono così. Partiamo naturalmente dagli anni 70. Wow, senti cosa c'è qua. È Buckingham Palace, Peter Tosh in apertura, 1978.

Questo è stato un grande pezzo, Buckingham Palace, per quanto concerne il buon Peter Tosh, lui che faceva del reggae però molto occidentalizzato. Abbiamo aperto così il nostro DJ Box di quest'oggi. Decennio dopo decennio si parte dagli anni 70 e si arriva praticamente fino ai nostri giorni. Voi pensate, ma se voi sapeste che cos'è questa... Eccolo qua che cos'è, ragazzi. Siamo negli anni 80 ora, 1982. Loro si chiamano Evan 17.

Dal 1982, ragazzi, siamo passati al 1994 del DJ Miko. L'originale era di Phono Blondes, non era certamente un pezzo dance, era un pezzo rock, ma il DJ Miko ne ha fatto un successo da discoteca e di questo gli va dato atto. Proseguiamo il nostro cammino. Passiamo ora alle due canzoni del terzo millennio che poi ci porteranno all'appuntamento della mezz'ora con l'Afro Time. Dopodiché ci sarà la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70, praticamente i giorni nostri, che si completerà con il disco ballato in italiano. Ed ora abbiamo Sextasy.

0: con questa dolcissima Falling di Donati and Amato, ragazzi, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance del nostro DJ Box. Adesso c'è l'appuntamento con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Abbiamo già percorso 26 dei nostri 60 minuti insieme, ragazzi, nel nostro DJ Box. Adesso, come già preannunciato qualche istante fa, una manciata di istanti fa, eccoci giunti all'appuntamento di metà programma. Siamo insieme all'Afro Time. Quest'oggi abbiamo un pezzo tipicamente afro. Abbiamo Impi, canzone molto particolare che a metà anni 80 noi si suonava tantissimo.

Abbiamo ripreso il nostro percorso nel DJ Box di quest'oggi con l'elegantissima presenza vocale di Claudia Berri. Ve la ricordate, Love in the Sake of Love? Beh, qui siamo nel 1977 e l'abbiamo ritrovata con questa Dancing Fever, cioè la febbre della danza. Ritorniamo al reggae. Abbiamo aperto con il reggae di Peter Tosh, era il 1978. Ora siamo nel 1980 con un altro motivo reggae, ma in questo caso di Eddie Grant. Do You Feel My Love? Meraviglioso.

0: ascoltando DJ Box, il ritmo e la storia della musica dance te li racconta Marco Mari.
1: The ones who brought you Image 73.

Dal 1980 di Eddy Grant al 1992 di questa meravigliosa canzone del Francesco Zappalà sulla Media Record del Gianfranco Bortolotti. Way Out, davvero bello, molto particolare. Dai ragazzi, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione, meno di un quarto d'ora ancora a nostra disposizione per stare insieme alla musica dance degli ultimi 50 anni. Siamo ora passati al terzo millennio, praticamente non siamo lontanissimi da qua, eh? Vabbè, insomma, c'è un po' di anni, però insomma, qui siamo nel 2010. Con noi c'è Safri Duo con Helele, poi ci attende un altro brano degli anni 2000 e infine ci sarà la conclusione con il disco ballato in italiano.

0: E con la grintosissima voce di Rihanna e la sua Ass on Them, ragazzi, abbiamo completato anche la seconda ed ultima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Adesso con il nostro DJ Box siamo arrivati al disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.

0: E con questa fresca e allegra primavera di Marina Ray, ragazzi, abbiamo completato col disco in italiano anche quest'oggi la nostra playlist del DJ Box. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pronti? Azione!
13: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. What's the name of this nation? Tulu, Tulu. Clap your hands. Say, who's gonna get on down? Bambada, Bambada. Somebody say, what's the name of this nation? Tulu, Tulu. Clap your hands. Say, who's gonna get on down? Bambada, Bambada.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de' Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi nel 1973 e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marco Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate, dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lens puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico,
1: oppure completamente inventato,
0: tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film
0: o un racconto thriller
1: o una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
1: E c'è un livello ancora più interessante, le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh?
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con l'AI hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo,
1: ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già,
0: ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza artificiale,
0: anche lo scatto più semplice può diventare qualcosa che resta davvero. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ma ben presto. Veniteci a salvare.

Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Coraggio, che dopo aprile viene maggio e dopo maggio viene giugno, l'ultima settimana di maggio. Benvenuti ragazzi, rigorosamente in onda in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Questa è, sarà Tempo Zero Gold, finale di stagione 2025-2026. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it, Simone Papini a tenerti compagnia. Ciao amico radioascoltatore, ciao all'emittente in syndication che ci sta amplificando in contemporanea. Grazie veramente di cuore per i grandi successi ottenuti anche in questa stagione 25-26. La settimana prossima non vi lasciamo soli, ma torna all'appuntamento estivo da giugno a settembre. Tempo Zero Gold diventerà il grande calore, non soltanto a livello comunque atmosferico ma musicale, sarà Tempo Zero Gold, un sogno meraviglioso, sì, un sogno di mezza estate. Chiuderemo l'appuntamento stagionale 2025-2026 col botto, ve lo dico. Uno dei miei grandi amici artistici, uno dei miei grandi amici a livello editoriale, lo possiamo dire? Armonia Mundi? Lo possiamo dire, tanto lo diremo per tutta la chiacchierata secondo me. Ciao Beppe dall'altra parte del video, Beppe amico, amico il cognome, amico di fatto, e amico anche perché lui è il fratello della grande scrittrice Anna Maria Amico che abbiamo avuto durante questa stagione, quindi radiofonica, televisiva, di Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, chiuderemo la nostra stagione con veramente delle belle novità, anche in attesa di grandi novità per la futura 2026-2027. Mettetevi comodi quindi, c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Dalla settimana prossima parte un sogno di mezz'estate, parte con voi amici radioascoltatori, perché tornerete ad essere scrittori come ogni anno, e tra poco ovviamente vi metteremo all'opera già dalla metà di giugno. Tempo Zero Gold, iniziamo l'appuntamento di fine stagione.

0: malinconia.
1: Quando mi stringi tra le tue braccia, capisco quanto il tuo amore sia elegante, forte. Quando mi stringi tra le tue braccia, mi sento libero. Quando te ne vai per tornare da lei, diventa un'esplosione, un dolore, una passione, un'alchimia. Quando mi lasci, quando torni tra le sue braccia di chi dici di non amare, quando torni da lei e nascondi la tua vera identità, capisco soltanto quanto la mia identità certe volte sia un peso, una vita, una passione, un dolore. Quando la maschera non cade e rimane incollata per sempre nella vita, comunque vada, sarò sempre e comunque un pezzo di te, anche quando te ne vai lontano da lei. Philibert, tempo zero gold, pensieri, parole, d'autore.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Se avessi un sogno, te lo darei. Se la vita nell'acqua si svolgesse ancora, capovolgendo qualunque nostro istante, ci ridasse le prime emozioni, se solo riuscissi a capire, ad amare. Con il tempo tutto si scopre. Si scopre quindi la bugia, si scopre il grande ego, le ragioni più evidenti, le persone più false. Il tempo è quel galantuomo che non ci lascia mai in pace e ci fa capire quanto siamo testardi. Chi gode dei dispiaceri degli altri, beh, deve sapere che la nuvola della vita può coprire tutti, almeno una volta nella vita. E quando ti copre, dovrai avere l'ombrello che ti può far capire chi sei. Le persone siamo noi, esseri umani, indivisibili, che non hanno altro che questo, una vita immensa. Mark Libidon, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni di una vita.

0: le grandi emozioni da vivere insieme e le stiamo veramente vivendo. Continueremo a viverle e inizieremo a viverle anche insieme ad uno dei grandi amici a livello radio-televisivo, ad uno dei grandi storici della vita artistica. Ne ha compiuti un bel po', mezzo secolo di carriera artistica. Tra poco avremo in onda, in diretta con noi, in syndication, Beppe Amico, per veramente festeggiare il finale di stagione di Tempo Zero Gold. E allora fermi lì, noi ci prendiamo la nostra primissima pausa.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni giuste.
3: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri. Lascia un segno.
4: L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
5: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.
6: Ci siamo.

0: tempo zero gold, finale di stagione 2026. I grandi protagonisti che ci hanno tenuto compagnia. E torna però un fratello. Cioè, lui è, abbiamo avuto la sorella, adesso abbiamo anche però il fratello, ossia Giuseppe Amico, in arte Beppe Amico. Ciao Beppe, come va? Benvenuto.
1: Ciao Simone, tutto bene, tutto bene. Spero contento. Anche da voi.
0: Sì. Beh, sì, dai. Sì.
1: Vorrei salutare i tuoi ascoltatori.
0: Grazie. Tu ovviamente lo stiamo scoprendo già dalle prime battute, per chi non ti dovesse conoscere si sente proprio, hai la voce impostata, quindi sei ovviamente un editore di cui poi parleremo, della tua emittente di riferimento. Una bella voce, Giuseppe, te l'hanno mai detto Beppe, una bella voce da speaker questa cosa, te l'hanno mai detto?
1: Sì, ma tu pensa che anche questa mattina, siccome la domenica vado a messa tutte le domeniche e tante volte mi coinvolgono anche a leggere le letture, una signora mi ha fermato subito dopo la messa e mi ha detto: ma sa che lei ha proprio una bella voce. Ma non è che ha lavorato forse in qualche studio radiofonico da qualche parte? Gli ho detto sì.
0: Hai mai pensato di fare lo speaker? Te l'hanno mai detto questa cosa?
1: Hai mai pensato di fare lo speaker? E infatti ho detto sì, è proprio la mia professione. Ecco, è proprio la mia, una delle mie professioni, perché tra l'altro non ho fatto solo lo speaker e non faccio solo lo speaker, ma anche altre attività collegate.
0: Ci mancherebbe. Tra l'altro noi abbiamo avuto ospite tua sorella Anna Maria Amico, quindi lo scorso mese, con il suo Geppinè meravigliosa, e ha ricevuto migliaia di messaggi che io poi ho avuto modo di condividerle. Con te parleremo del tuo progetto di, lo possiamo dire, Radio Harmony. Harmony Mundi, però.
1: Harmonia Mundi in questo caso.
0: Questa iniziativa editoriale, discografica, ma fondata veramente da te, ovviamente, poi ce ne parlerai. Del progetto che propone con un ponte tra la radiofonia, posso dirlo, quella tradizionale e digitale, però con l'obiettivo qualcosa di etico, parlacene un po'.
1: Sì, assolutamente. L'idea è nata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, dopo che ho assistito ad un forum, un programma praticamente online che parlava di intelligenza artificiale, in cui si ventilava la possibilità di creare la musica con l'intelligenza artificiale.
0: Posso dire che noi ci facciamo i jingle, questa cosa con i collaboratori? Dai, che sei ok.
1: Certo, anche noi in effetti abbiamo fatto alcuni jingles proprio con l'intelligenza artificiale, però l'idea era nata per coinvolgere innanzitutto degli artisti in carne ed ossa, cominciare sì con l'intelligenza artificiale, ma poi coinvolgere artisti e gruppi musicali, cantanti o gruppi musicali in carne ed ossa, che potessero interpretare queste canzoni che noi diciamo etiche. Che cosa significa etica? Che cosa si può, come si può definire la musica etica? In definitiva potrebbe essere una scelta di tipo estetico, un atto di amore e di responsabilità verso l'ascoltatore e il mondo, come una risposta consapevole per esempio alle tante sfide contemporanee, un mezzo per ricollegare l'arte dei bisogni dell'anima alle aspirazioni che l'umanità ha. E quindi non sono dei generi prestabiliti, sono dei generi che spaziano in più,
0: che poi ascolteremo noi tra poco, cioè poi, durante la nostra chiacchierata. Ecco.
1: Esatto, non so, per esempio c'è il pop, il folk, la musica spirituale, la musica olistica.
0: Poi parlato, scusami se ti interrompo, perché mi ha incuriosito molto, sicuramente della forma etica, però nel documento della tua, ovviamente, che mi hai fornito, ecco, della tua cronostoria, la volgarità del mercato discografico. Ce la spieghi?
1: Sì. Ma infatti è anche il motivo base, è proprio quello: la musica oggi spesso riflette dei disordini, delle divisioni. Ecco, noi di Harmonia Mundi abbiamo risposto con questo progetto proprio per cercare di ricreare innanzitutto una melodia, no? Ecco, le canzoni etiche di Harmonia Mundi cercano di recuperare quello che è andato perso in questi anni. Tu che fai radio lo sai, adesso la musica è basata su un genere quasi predominante che è la musica rap trap.
0: Sì, la trap, ma quella ormai fa parte del mercato, possiamo dirlo in maniera spropositata.
1: Possiamo dirlo, anche se però ti confiderò una notizia che ho detto già in altre interviste e che magari potrà stupire anche gli ascoltatori. E molti anni fa avevo intervistato Ritchie Blackmore, il chitarrista di Deep Purple.
0: Sì.
1: Lui gli avevo fatto una domanda a bruciapelo, era appena arrivata, aveva cominciato ad imperversare il genere della musica rap anche nei mercati europei, oltre che internazionali, europei e italiani. Io gli ho chiesto: ma senti Ricci, secondo te la musica rap avrà futuro oppure sarà un fuoco di paglia? E lui mi disse: no, secondo me non avrà nessun futuro, sarà destinata a finire. Ecco, vedi Simone, una anche i grandi spazi.

0: volentieri la mattina, quindi insomma io sono qua per imparare da ognuno di voi.
1: Grazie.
0: Penso la cosa che mi ha incuriosito, dimmi. Certo, questo sì. Io la cosa che mi incuriosisce, perché io ho orecchio musicale, come tanti altri, sicuramente anche tu, la questione dell'utilizzo dell'accordatura, però questa me la devi spiegare perché io sono ignorante come le zappe a livello tecnico, delle 432 e 528 Hz. Cioè, finalizzata a che cosa?
1: Allora, sono finalizzate queste frequenze alla musica cosiddetta del benessere, della guarigione interiore, fisica, della rigenerazione cellulare. Alcuni dicono, ecco, sono cose che non so se sono state provate a livello scientifico, però si dice che la musica accordata a quelle frequenze, 432 e 528 Hz, diano delle forme di rilassamento che siano particolarmente adatte, per esempio quando si deve studiare oppure per conciliare il sonno. Ecco, noi la sera, ogni sera esattamente alle 23, su Radio Armonia Mundi proponiamo un paio d'ore di questo genere musicale, con canzoni con dei testi che possono essere in italiano o in inglese, ma la maggior parte sono melodie strumentali, pezzi strumentali oppure orchestrali, molto rilassanti, che danno la possibilità, ecco, ad un orario come quello
0: sicuramente di rilassarsi.
1: Per rilassarsi e conciliare il sonno che poi potrà venire.
0: A me piace molto, io quando ti ho presentato Harmony, Harmony è l'armonia, Harmony amore, viene pensato magari anche un po' ad Harmony delle vecchie, io non ne ho sentito parlare dalle mie amiche, anche delle serie, no? Di quei romanzi. L'armonia si sposa con l'armonia, Harmonia Mundi, Harmony è comunque un'armonia dell'amore, quindi.
1: Sì, Armonia Mundi, armonia dell'amore, si può intendere anche in questo senso, perché poi noi è questo che facciamo, no? Cerchiamo di lanciare dei messaggi per riunire tutto il popolo radiofonico, ma non solo, in questa comunità, sì, così la possiamo chiamare, che condivide anche i nostri valori, che sono principalmente no alla guerra, sì alla pace, no a qualsiasi genere di violenza, violenze sui bambini, sulle donne, insomma la cronaca è piena di brutte
0: veramente
1: notizie.
0: Troppo.
1: Ecco, noi cerchiamo con la musica di, come dire, di ristabilire un po' di positività. Ecco,
0: che ce n'è veramente tanto così. Bisogno comunque, Beppe. Allora, guarda, noi continueremo a rimanere con te, se ti farà piacere. Tra poco mi incuriosisce il progetto del latino antico, questa cosa, perché io ho un amico che è un assistente, tra l'altro, perché io sono una persona disabile, che fa parte comunque sia di coloro che sono nati in Italia, nel Molise, ma delle minoranze culturali albanese, ecco, e quindi loro parlano ad esempio l'albanese antico. Questa cosa a livello musicale del latino antico mi incuriosisce. Tra poco ne parliamo, se ti fa piacere, per favore.
1: Assolutamente, io sono disponibilissimo.
0: Ecco, grazie.

0: Beppe Armonia Mundi e il latino antico. Allora, ben trovato, ci spieghi per favore questa realizzazione che appunto va poi a snocciolarsi a livello musicale?
1: Allora, io fondamentalmente credo di essere un visionario, ma lo dico in senso positivo, nel senso che già altri, durante alcune interviste che avevo fatto qualche anno fa e anche recentemente, hanno detto secondo me tu hai anticipato un po' i tempi in parecchie tue iniziative nel corso degli oltre 40 anni in cui sono nel settore radiofonico, e in qualche modo sì, può essere vero. Allora, questa capacità di visione, di vedere, di capire delle cose, poi metterle in pratica, è una caratteristica che mi contraddistingue in un certo modo. E così all'improvviso, sai, sono dei flash che vengono in mente, che ti illuminano, non so neanche come chiamarli, sono una sorta di intuizione, di illuminazione. Ho detto, ma perché non fare, non recuperare la lingua latina antica, quella, la famosa lingua che noi boomer
0: vabbè, anche io sono buono, io non ci ho capito niente con sta cosa, io sono del 78, sono boomer pure io, come si dice a Roma.
1: Sì, anche io sono boomer. Okay. Credo di sì, dovresti essere uno, sì. Perché poi subito dopo ci sono i millennial, ma credo che siano dagli anni 80 in poi.
0: Perché poi c'è la generazione Z, Alfa, scusami.
1: Esatto. No, assolutamente Simone, figurati. E dicevo, ho avuto questa intuizione di recuperare una lingua antica come il latino per riproporla nella musica moderna. Quindi scrivere dei testi in latino antico, nella lingua latina classica, quella che sono quella scritta anche nei breviari di preghiera, e riproporla per degli arrangiamenti di musica moderna con dei generi innovativi, naturalmente musica futuristica, elettronica, pop, K-pop, insomma tutto il genere di... tutti i generi più moderni riproposti in lingua latina antica. Ti dirò che ci sono state
0: degli riscontri positivi, sicuramente, poi tra l'altro.
1: Sì, sì, riscontri positivi da parte degli ascoltatori. Oh, ma che originale, proprio una cosa molto originale.
0: Ma poi il K-pop, la bellezza di Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music, è bello anche di scoprire i generi musicali della classica musica in affitto, perché comunque prima compravi CD, adesso ovviamente la musica l'affitti, no? E quindi anche il K-pop, certo. Se non fosse per queste piattaforme non le conosceremmo, però, e almeno io parlo per me ovviamente, insomma, ecco.
1: Sì, certo, è vero.
0: La questione appunto della digitalizzazione della musica in affitto, la cosa che mi ha colpito molto, perché io vi seguo, poi ti farò una domanda personale, stai tranquillo, non eccessivamente personale, però prima la prossima, cioè questa, la cosa che mi ha colpito, perché vi seguo appunto nei vostri canali, la raccolta mensile tematica dei brani migliori che voi pubblicate, cioè le compilation voi le fate mensili, generalmente, che ne so, l'artista fa uscire ogni 6 mesi, poi c'è la preparazione del singolo e quindi dell'album. La scelta del mensile, come mai?
1: Perché il repertorio è talmente vasto e le canzoni sono talmente belle, lasciamelo dire Simone, lasciamelo dire che sono veramente belle. Io ho molti ascoltatori che mi dicono, ma sai che io ho scelto questa radio proprio perché trovo che ci siano, sia dal punto di vista dei testi che delle melodie, delle canzoni veramente bellissime. Allora, mi hanno detto, ascoltando un'intera giornata Radio Armonia Mundi, io di canzoni che non mi piacciono ne troverò 3 o 4.
0: E non è facile, tutto il resto, tra l'altro, e non è facile per niente.
1: Quindi questo ci ha invogliato a selezionare quelle canzoni che naturalmente sono più gettonate da parte degli ascoltatori e poi riproporle tramite le piattaforme digitali di musica come Spotify, Amazon Music, Apple Music, e proporle in compilation mensili. E infatti ne sono uscite 12 e la 13ª dovrebbe uscire a giorni.
0: Ma voi avete centinaia di canzoni sui 100.000 canzoni? Cioè, mi sembra di ricordare,
1: no.
0: Cioè, fammi capire.
1: No,
0: è una battuta che volevo essere una domanda. Voglio dire, le canzoni sono veramente aiosa, no? Su 100.000 canzoni, per dire, sono tante, sì. Però.
1: Sono migliaia, migliaia ecco, di canzoni ecco. Sicuramente, e ce ne sono tante, ti dirò che ce ne sono così tante che talvolta abbiamo anche difficoltà a scegliere quali sono le più belle. Dice, ma cosa, non lo so, ci si confronta tra di noi, dice, ma forse è meglio mettere questo, poi mettiamo quell'altra. E tanti dei miei collaboratori poi dicono, ma vabbè, lascia perdere, eventualmente questa poi la mettiamo in una prossima compilation.
0: Non è manco facile, tra l'altro, sceglierle, ripeto, per la selezione, perché comunque in media ogni sei mesi, cioè nei sei mesi sono state prodotte, comunque ho letto un articolo che ti riguarda, le famose 100.000 canzoni, ne producete tantissime. E quindi tu, tra l'altro, leggendo il tuo editoriale, l'apertura della collaborazione umane, perché poi hai parlato di intelligenza artificiale, no? Il prodotto sicuramente ha incontrato un silenzio, però tu lo hai definito assordante da parte dei musicisti tradizionali, ossia... Sì.
1: Perché questo in realtà me l'aveva già anticipato un artista che probabilmente tu conosci, Ronnie Jones, con il quale io ho lavorato parecchio nel corso di questi anni. Lui ancora adesso un famoso disc jockey, ha lavorato con la Rai, con Canale 5, ha fatto Popcorn, non so se ricordi.
0: Popcorn me lo ricordo, sì, me lo ricordo, ero piccolo però me lo ricordo, sì.
1: Ecco. Tra i presentatori di Popcorn c'era anche Ronnie Jones, poi ha fatto Buona Domenica con Maurizio Costanzo, ha fatto tanti dischi tra cui Video Games, alcuni con Claudia Berri, e una versione straordinaria secondo me di The Captain of Heart, il pezzo dei Double degli anni 80, non so se ricordi anche quello, 87.
0: 87 forse era, sì, ok, sì.
1: E con lui abbiamo fatto un paio di dischi negli anni 80, che di disco dance, new wave, genere un po' alla Simple Minds, che sono stati discretamente sul mercato, e lui chiaramente l'ho coinvolto un po' nel progetto, chiedendogli anche che cosa ne pensasse, mi ha detto, beh, le canzoni sono veramente notevoli, in particolare gli avevo fatto sentire una delle prime che si chiamava Live in Peace, una canzone per la pace, un inno alla pace, è una cosa molto bella, però il mio dubbio è, ma a chi potrà interessare un genere così? Ma sai, io come visionario sono anche un po' incosciente, no? Non è che mi scoraggio, non è che questo mi ha fatto desistere da perseguire il progetto, ho detto, ma io continuo, e perché no? È un progetto positivo, una cosa che voglio proporre in un certo modo, perché non andare avanti? E infatti è oltre un anno che stiamo andando avanti, è dall'inizio del 2025, gennaio 2025, siamo già ad aprile 2026, quindi insomma un anno e qualche mese che la produzione di Armonia Mundi, che poi viene riproposta anche attraverso la nostra radio consociata Radio Armonia Mundi, continua con grande soddisfazione.
0: Me l'hai tolto di bocca, grande successo. Tra poco mi piacerebbe parlare dell'ecosistema radiofonico, di quello di cui tu ovviamente fai parte, artistico, web, e le varie creazioni, no? Delle varie identità radiofoniche, virtuali, perché ora la radio si ascolta, ma è web, vabbè, c'è il DAB, FM, però il web ha veramente sdoganato. Ma la domanda con la quale però io ti sorprenderò, forse te la anticipo, sì, tu hai un po' accennato, la domenica, tutte le domeniche vado a messa, io questa cosa non la sapevo, io e te non abbiamo mai parlato a livello personale. Tra poco ti chiederò, se posso, quanto influisce quindi la tua fede, ma lo si sente, potrebbe essere scontato, ma no, come domanda, la tua fede, il tuo credo anche a livello artistico. Andiamo avanti con i prossimi pezzi musicali e poi ne parliamo, se ti fa piacere, Beppe.
1: Sì, assolutamente.
0: Quanta emozione. Grazie. In questo appuntamento, se mai ce ne fosse bisogno. Grazie, Beppe. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro. Scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Prima di affrontare il discorso, e Beppe, grazie per essere con noi in questa finale di stagione 2025-2026 di Tempo Zero Gold, dove la musica loro in bocca, noi abbiamo questo hashtag, la vita loro in bocca, perché le grandi sonorità artistiche che contraddistinguono il programma tra le varie emozioni della vita, proprio le emozioni della vita, di cui parleremo tra poco a livello artistico, radiofonico e gli ecosistemi radiofonici di cui tu fai parte a livello web. Ma appunto, prima di ascoltare il pezzo musicale, quanto la tua fede e il tuo credo a questo punto influiscono a livello artistico?
1: Per il progetto Armonia Mundi molto, in effetti, perché tutto si riconduce a voler fare qualcosa di positivo nell'ottica di contribuire a creare un mondo migliore. È un po' quello anche il motto di Armonia Mundi, no? Di essere più coesi e non così divisi, perché stiamo vivendo in un mondo in cui l'individualismo impera, no? Ecco, c'è poca coesione, poca capacità di collaborazione tra persone, c'è molta invidia, ci sono brutti sentimenti, no? Lo vediamo tutti i giorni, ne siamo testimoni. Ecco, quindi forse è chiaro che con un progetto come Armonia Mundi non si può cambiare il mondo, ma si può cominciare a cambiarlo.
0: Sono le gocce nel mare, quindi, sono le gocce che fanno il mare, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, con l'impegno di tutti. Tu pensa che, ecco, mi viene in mente, visto che tu hai parlato di gocce del mare, di una bellissima frase detta da Madre Teresa, la quale diceva: tutto il bene che facciamo è come una goccia nel mare, ma se non lo facciamo, questa goccia andrà persa per sempre.
0: Eh già, esatto, e questa è la tua forza e anche la tua ricchezza. Quando ci siamo sentiti, al di là dell'intervista con tua sorella, e questo lo si vede quando le persone hanno comunque un'interiorità, adesso parliamo di cristianità, di fede cattolica, ma in realtà quando noi siamo, secondo me, essendo esseri umani, abbiamo tutti comunque l'occhio rivolto verso l'alto, non è che possiamo pensare che no, sia tutto finito lì, fine a noi stessi, ma in realtà si sente la tua profondità, tant'è che nelle tue trasmissioni, comunque con Radio Armonia Mundi, di cui tu ci hai parlato, hai avuto comunque grandi ospiti, come ad esempio il Cardinal Todini, mi sembra di ricordare, quindi non è proprio fine a se stesso per niente, ci parlacene.
1: Sì, diciamo che, ecco, questi grandi personaggi li avevo intervistati per altre emittenti radiofoniche, credo di avertene parlato, io sono ormai più di 40 anni che mi occupo di
0: radiofonia. Sì, hai parlato anche di Rai in una nota vocale, ma lì ne parleremo dopo magari, certo.
1: Ho fondato, sono uno dei pionieri, per così dire, delle prime radio libere negli anni 70, e nel 1980 ho fondato la mia prima radio, che si chiamava Radio Luna International, a Trento, insieme a mio fratello. Ecco, per questa radio, ad un certo momento ho cominciato a proporre degli speciali, delle trasmissioni che coinvolgessero anche alcuni personaggi noti, conosciuti sia del mondo artistico che del mondo culturale, anche religioso e spirituale. Tra questi, sì, c'era Cardinal Tonini, Monsignor Corrado Balducci, anche il famoso esorcista, forse il più grande e più famoso esorcista del mondo, padre Gabriele Amort.
0: Amort, mamma mia, sì. Ok, lo conosco, nel senso ho seguito le sue gesta, diciamo, a livello di carta stampata.
1: Sì, e con lui l'ho incontrato diverse volte per delle interviste sui temi della fede e soprattutto per l'argomento principe che lui trattava, quello della la demonologia, si trattava di esorcismi. E poi da queste interviste ne è anche nato un libro che nel 2023 è uscito per la Reverdito Edizioni, e mi fa piacere perché ha vinto anche un premio, il premio speciale della giuria nel concorso internazionale letterario Montefiore.
0: Quindi voglio dire, la tua fede o comunque il tuo essere lo riesci a rispecchiare anche a livello artistico e non è scontato, cioè magari non è neanche facile portarlo nel mondo, il nostro credo, il nostro vivere o le nostre convinzioni, posso chiamarle così, non è facile comunque.
1: Sì, non è facile, soprattutto se si parla di fede e di spiritualità, perché sono dei sentimenti molto personali, però noi, lo dice anche il Vangelo, siamo tenuti a testimoniare la nostra fede, perché no? Perché se, diceva Vittorio Messori, un famoso giornalista cattolico, tra l'altro scomparso recentemente, citando uno scrittore francese, se noi abbiamo la possibilità di coinvolgere i nostri amici, i nostri familiari in una verità più alta, perché non lo dobbiamo fare?
0: Beh, capisci qui? Sì, certo, ma questo è teoricamente sì, ripeto, però non è semplice secondo me avere anche la fermezza, ma soprattutto la costanza, perché tu, Beppe, ce l'hai la costanza sotto questo punto, cioè sono 40 anni, voglio dire, ecco.
1: Sì, in effetti è vero, sì, non mi scoraggio molto facilmente, non mi faccio battere dai primi ostacoli, vado avanti per la mia strada e cerco di proporre le mie convinzioni così per come sono, sì, assolutamente.
0: Ed è questa la forza, secondo me, per la sostenibilità, di cui tu poi tra l'altro sei un pioniere, la sostenibilità e la partecipazione del progetto indipendente di cui tu fai capo, la realtà Onyx Record, quindi
1: sì,
0: anche
1: sì. Che è una praticamente una sorta di etichetta che produce le canzoni di Armonia Mundi e poi le mette online attraverso i canali, le piattaforme digitali che conosciamo, che sono Spotify e poi Amazon Music e le altre che abbiamo già citato. Scusa, ma c'ho una...
0: Tranquillo, è il bello della diretta e un attimino ci sta. Sai le volte che capita anche a me al mattino? Sì, tranquillo, non è un problema. Perché poi è aperta, accettate ovviamente le collaborazioni volontarie, no? Restando aperte a livello proprio professionale, che desiderano le collaborazioni pro bono, se non ricordo male, sì, per promuovere i valori di pace, no? Quindi a questo punto.
1: Sì. Noi siamo aperti alle collaborazioni, alcune le abbiamo fatte, alcuni artisti hanno cantato, hanno proposto alcuni nostri pezzi che sono naturalmente anche in onda su Radio Armonia Mundi, e chiunque lo voglia fare. Adesso per esempio abbiamo un bel progetto con un cantante, non posso anticiparti nulla perché non è ancora...
0: Vabbè, però torni a trovarci la prossima stagione a sto punto, scusa
1: sì.
0: Voglio dire, abbi pazienza.
1: Con un cantante che ha partecipato ad un talent famoso, insomma cercheremo di coinvolgerlo con la colonna sonora di quella che probabilmente sarà una serie TV o un film.
0: Ma insomma,
1: è ancora prematuro.
0: Senti, però è una promessa, te la posso strappare, voglio dire, però tu vieni a dircelo, non oso dire per primi, però insomma tra i primi sì, si può fare sta cosa, come dicono a Roma,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ora arriva l'estate, fare, quindi poi come funziona? Anzi, ce lo dici tra poco dopo il prossimo pezzo musicale, dove se posso mi piacerebbe anche approfondire quella nota vocale di poco fa, la Rai, no, non per altro, ma sono un po' curioso della tua vita artistica, come i nostri ascoltatori, se sei d'accordo.
1: Volentieri, sì.
0: Bene,
1: sì, certo, Simone.
0: Ecco, mi fa piacere, perché prima di salutarci così approfondiamo anche questo aspetto.
3: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
4: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.

0: È con noi Beppe Amico e di cui abbiamo e stiamo scoprendo, se mai ce ne fosse bisogno, ecco, la sua profondità, ma soprattutto la sua caratteristica che è la fede a livello cattolico. Possiamo, perché non, noi non siamo una radio in syndication, non siamo una radio prettamente cattolica, assolutamente liberi, quindi comunque sia a livello di fede, ecco, può essere cattolica, cristiana, praticante, induista, buddista. In realtà qui si parla però di attività artistiche. Prima di arrivare alla Rai, tu hai parlato, Beppe, di aver fondato un emittente negli anni 70 con tuo fratello. Io sono una persona con disabilità visive. Ho subito 20 operazioni per occhio. Io la radio l'ho veramente e tuttora assorbita. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, di tenere compagnia a modo mio agli ascoltatori. E le radio locali, le radio regionali erano veramente un po' quelle che però non sono ora. Ora non si offendano gli editori. Molte non lo sono, anche web, perché poi magari ci si lascia trascinare, ma forse è anche giusto così, non lo so. A livello commerciale, possiamo dirlo, le vecchie radio libere, quelle che tu hai fondato, me le ricordi un po', che le ho vissute tantissimo durante le mie convalescenze.
1: Sì, ma dunque io ho iniziato nel 1976 esattamente, quindi quest'anno da pochi mesi, a febbraio, ho festeggiato i miei 50 anni di radio e di carriera
0: Auguri, ecco.
1: radiofonica, grazie, e sia come fondatore, quindi fondatore editore, sia come speaker radiofonico. E speaker radio televisione, in effetti poi ho fatto anche della televisione e ho cominciato con una radio politica, si chiamava Radio Trento Alternativa, per poi passare ad una radio diciamo generalista, in cui si mettevano tutti i generi musicali e si ascoltavano tutti i generi di musica, che si chiamava Radio Nettuno. Dopodiché un piccolo break per il servizio militare, e dopo il servizio militare, insieme a mio fratello, abbiamo pensato: ma perché non realizziamo noi una radio privata, nostra, che sia farina del nostro sacco? E così l'abbiamo creata.
0: Il problema
1: È
0: poi sono stati
1: stato.
0: sempre i costi, penso però. Cioè, quando poi arrivarono i network, io mi ricordo, senza fare nomi, ma sono rimasto malissimo, guarda, lo voglio dire. Era nella metà degli anni 90, quando molte radio locali, noi avevamo Radio Libera Chianciano, Radio Spot International. Io sono al confine non della realtà, ma tra l'Umbria e la Toscana. Vivo in Umbria, ma un paio di chilometri c'è la Toscana. E c'erano queste due radio. Io as le ascoltavo, erano veramente carine. Un pomeriggio mio padre mi venne a prendere in auto. Su quella frequenza c'era un network. E io dissi: ma che fine hanno fatto i miei amici? Questo, perché, ma dalla sera alla mattina era un'infrasettimanale. Anzi, ti dirò, probabilmente poteva essere stato un lunedì, un inizio settimana. Non c'erano più, sparite loro due, quelle due e altre quattro, appannaggio ovviamente, perché è così, perché il mercato è questo, dei network che arrivavano ormai a spopolare tutta l'Italia, e sarà stato 94-95. Le radio libere, quindi da quel momento in poi, non sono quasi più esistite, Beppe, però.
1: Sì, in effetti è stato così. Diciamo che sono state soppiantate dai network anche in Trentino, dove lavoravo io. Un po' alla volta sono sparite le radio locali, per dare spazio anche noi stessi con le frequenze di Radio Luna International. Le abbiamo date in affitto, per così dire, tra virgolette, a dei network radiofonici come prima Italia Vera, poi Station One, che è la radio che ha lanciato disc jockey e
0: Sì, ma
1: speaker
0: ci
1: come
0: siamo, eh.
1: musica.
0: Sono in syndication con noi adesso, perché loro sono con noi, cioè ci sono, ancora, assolutamente,
1: E
0: ecco, sì.
1: poi anche Marco Mazzoli, Platinette, non
0: Sì, e
1: so,
0: da lì partono,
1: sono
0: da
1: tutti
0: lì partono, da lì,
1: personaggi che
0: certo.
1: conoscerai
0: Sì. Eh sì,
1: sicuramente.
0: no, appunto, è per dire, certo.
1: Quindi in effetti sì, le radio private sono venute un po' a scomparire, adesso le realtà regionali o locali
0: Sono sul
1: sono
0: web.
1: veramente poche,
0: No,
1: sì, sono
0: comunque sul
1: poche.
0: web.
1: In FM sono
0: No,
1: poche,
0: in
1: poi
0: FM sì, beh sì, effettivamente sì.
1: tante sono via web,
0: Lo possiamo
1: indubbiamente, anche.
0: dire, perché noi siamo in syndication in questo momento e gli editori lo sanno senza fare nomi. Però io mi sono ritrovato durante l'arco della mia carriera radiofonica nel gruppo in blu. È perché comunque la CEE poi ha assorbito molte delle radio interregionali che non erano più locali, ma ciao editori, mi viene in mente Consuelo che ci sta ascoltando, mi viene in mente lei ma senza dire l'emittente, perché poi come il polo, voglio dire, no, quello che tu hai nominato di Mazzoli è diventato polo Mediaset, poi però ancora prima questo gruppo in blu ha un po', posso dire, salvato, recuperato le Superstation?
1: Beh, se vogliamo dirlo, sì, perché no? Possiamo dirlo, perché è stato creato un circuito di radio che aderissero a quel tipo di proposta musicale, sì, sì, assolutamente. Un po' come era successo a noi all'inizio, nel 1980, quando avevamo fondato Radio Luna, le prime trasmissioni della nostra emittente erano delle proposte in syndication del circuito Radio Luna di Roma, ecco, che ci mandava.
0: La syndication quindi è sempre esistita, nessuno si è inventato nulla, sì, sì, in questo caso.
1: Certo. Loro ci mandavano dei nastri settimanalmente che noi andavamo a ritirare alla stazione dei treni.
0: Dai, meraviglia, io ti farei parlare per ore.
1: Programmavamo, sì, in alcune ore della giornata, mi ricordo Simonetta Zauri, Francesco, sì, Acampo, sì, tutti, sì, personaggi, sì, che, sì, poi, sì, hanno lavorato con la Rai, gente, Daniela De Polini, il
0: compianto Gioele. Ce l'abbiamo, Campana, la De Polini con la sua classifica, tra l'altro, aperta e chiusa, esatto, parentesi, c'è, certo.
1: E poi Gioele Campana, che ha lavorato con Radio Peter Flowers, e insomma con tutti questi grandi nomi della radiofonia italiana sono passati da Radio Luna, e noi siamo, come dire, onorati di averli ospitati sulle nostre frequenze.
0: E tu, Beppe, con la Rai, prima di salutarti, quella famosa nota vocale, mi hai accennato un po' la Rai, la tua esperienza quindi qual è stata?
1: Dunque, io ho vinto un concorso regionale in cui le sedi regionali chiedevano di partecipare, alcuni speaker chiedevano di partecipare delle selezioni per poi essere mandati a Roma a fare un concorso con Rai Stereo 1, che nel 1983 aveva cominciato le sue trasmissioni in stereofonia. E io ho vinto il concorso della sede regionale del Trentino Alto Adige, hanno mandato me e ho rappresentato la mia regione a Roma, nei mitici, storici studi di Via Asiago 10, e ho avuto il privilegio e l'onore di andare al microfono con speaker, i famosi speaker della trasmissione Supersonic,
0: sì,
1: la,
0: certo,
1: grande trasmissione dei giovani.
0: Sì.
1: Gigi Marziali, Paolo, sì, Tesla.
0: Questi io li ho trovati in podcast, ovviamente, per cultura personale, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. E quindi, sai, belle esperienze che mi sono state anche invidiate in qualche modo da dei disgiochi.
0: Perché
1: anche
0: c'è un po' di invidia, effettivamente, purtroppo. Non sei il primo a lasciarla traperare, anche in altre interviste, sì, sì, con i tuoi colleghi. Sta cosa dell'invidia un po', come dire, aleggia. Peccato, però, perché io prima di salutare.
1: In questo caso un po', sì, in questo caso è un'invidia bonaria.
0: Allora mi rimangio tutto. Sì. Vabbè, ok.
1: Sì.
0: No, allora mi
1: tu tutto. Almeno hai avuto il privilegio di varcare la soglia degli studi di Via Asiago 10 a Roma, invece noi no. Ecco,
0: invidia. Sotto questo punto. Ci sta, sì, perfetto. No, perché per dirti, io quando ho iniziato io non conoscevo ancora, non c'era WhatsApp, conoscevo un Mario Loreti, una Marina Costa, persone che, ad esempio, Mario Loreti è un ragazzo non vedente, una voce italiana anche di Amazon, tanto per dire, o comunque delle pubblicità italiane, piuttosto che altre, Netflix e quant'altro. Prima di conoscere loro, ho iniziato questo percorso, è arrivata la famosa syndication di cui abbiamo parlato. Quando ho conosciuto, grazie a Domenico Mancusi, che è un ragazzo non vedente che non c'è più, ho conosciuto altri ragazzi come me, non vedenti in quel caso, che amavano fare questo mestiere, o comunque nel loro tempo libero, e io spalmavo nelle emittenti di mia conoscenza le loro demo, e loro mi rimanevano un po' così, mi dicevano: bello, grazie, ma dico, a me non togliete nulla, cioè, ma più siamo a fare questo mestiere che ci piace, meglio è, cioè, questo è il mio punto di vista, voglio dire, no?
1: Certo, assolutamente, ma noi non dobbiamo essere in concorrenza, ma io ti dico che poi tra disc jockey e tra speakers radiofonici io direi meglio conduttori radiofonici, perché speaker sa molto di spot radio. Invece conduttori radiofonici è una terminologia più appropriata, secondo me. Ci sono delle collaborazioni, io collaboro tuttora con degli speaker anche molto noti, per esempio, magari ti dico una chicca in anteprima, verrà pubblicato, credo in autunno a questo punto, un manuale che si chiama La voce in onda e che insegna agli speaker di nuova generazione a fare il mestiere di speaker radiofonico o di annunciatore o di conduttore radio televisivo. E in questo libro ho coinvolto molti degli speaker e dei conduttori radio televisivi famosi degli anni 70-80, tra cui te ne dico alcuni: Federico L'Olandese Volante.
0: Meraviglia. Allora, lui lavora ancora? Scusami, nel frattempo, lui c'è ancora giù? No, lo possiamo dire?
1: Vive all'estero, però fa una trasmissione ancora
0: in Italia,
1: radio.
0: Esatto, ok.
1: E via web, sai, ci collegano via web, lui è all'estero e ogni tanto viene anche in Italia, era presente anche alla fiera recente delle radio.
0: Guarda,
1: delle
0: radio, se tu lo conosci, ma porta per favore, guarda, te lo dico, L'Olandese Volante, ci sono cresciuto su quell'emittente lì, che non possiamo fare i nomi di tutto, portiamolo in tempo zero, magari, se ti fa piacere, insieme a te. Valutalo.
1: Prova a sentirlo. Oltre a lui c'è anche Ronnie Jones, di cui ti ho parlato prima, poi Mauro Micheloni, che è un famoso conduttore televisivo che ha fatto Disco Ring negli anni 80 e poi altre trasmissioni di successo anche con Licia Colò, e poi ci sono altri famosi nomi come per esempio Betty Miranda, che faceva parte del Band of Jocks.
0: Dicendo la creme della creme, voglio dire.
1: E poi per esempio Franco Lazza di Radio Peter Flowers, e chi ancora? Francesco Acampora, Daniela De Bolini,
0: meravigliosa anche lei.
1: Questo manuale, insomma, uscirà a ottobre.
0: Guarda, io ti dico una cosa prima di salutarti, Beppe, così almeno mi spalmo bene. Presentiamola questa cosa in tempo zero, quando vorrai. Hai detto l'autunno, quindi andremo 2026-27 la stagione. Io, come si dice in questi casi, ma io mi piacerebbe veramente, me lo posso annotare, lo possiamo dire agli ascoltatori. Non era preparata, non era preparata, Beppe, questo, ok.
1: Assolutamente, lo confermo, non era preparata, e te lo dico già da adesso, confermo la mia partecipazione, se vuoi facciamo un'altra intervista e ti parlo di questo libro.
0: Assolutamente sì. E se mi porti anche L'Olandese con te, facciamo veramente l'unplane, va bene? Così, vediamo.
1: Tu riesci a collegarti contemporaneamente sia con me che con lui?
0: Si fa, certo.
1: Perfetto. Allora provo a chiederlo a Federico e dopo vediamo che cosa
0: apriremo la stagione 2026-2027 col botto. Io sono già emozionato, perché io sono così
1: ricorderemo con Federico quelle volte che ci incontravamo a Trento alla storica discoteca Waikiki a fare le serate. Poi era venuto anche da noi a Radio Luna International per un'intervista, e insomma poi ci siamo persi di vista, ma sai com'è.
0: Con
1: la rete poi è più facile
0: sentirti.
1: L'ho sentito recentemente proprio per questa cosa, per farmi lasciare la sua testimonianza in occasione dell'uscita di questo libro, che è dedicato agli aspiranti e conduttori radiofonici di domani.
0: Che bello, meraviglia. Allora, Beppe, ci salutiamo così, veramente, perché io la prima cosa che ho detto a Beppe, io dico a tutti, a Luisella Berrino, a Sabrina Ganzer, prima di tutto io non mi preparo nulla, quindi come la va, è il bello della diretta, bello.
1: Ti dirò che un dirigente Rai mi dice a me: caro Beppe, mi piaci una cifra. Ma perché? Gli ho detto: è perché sei un animale da diretta.
0: Ecco, perfetto. Sai che è bella questa cosa? Al di là della mia caratteristica visiva, io non mi faccio manco la playlist. Questo ora ve lo svelo, amici radioascoltatori, perché sono gli ascoltatori, ad esempio, in gold, mandando i messaggi. Io vado a random così. I registi, no, ormai sono 15 anni, cercano di starmi dietro, ma non è facile, perché io faccio quello così. Alla me la sento. Bene, allora, Beppe,
1: devo fare i miei complimenti, perché sei molto bravo. Insomma, vedo che coinvolgo coinvolgi bene gli ascoltatori.
0: Ti ringrazio. Beppe, allora, ci sentiamo veramente, adesso questa cosa, momma segno, te lo ricordo, ricordati che devi morire, momma segno, momma segno questa
1: Memento
0: cosa.
1: Mori.
0: Sì, ecco, allora ci ritroviamo nella nuova stagione, l'apriremo insieme con, dai, speriamo, ovviamente con te e con il tuo nostro grande amico, l'Olandese Volante. Va bene? Proviamo?
1: Va bene. Perfetto, grazie.
0: Grazie a te di cuore per essere stato con noi.
1: Saluto gli ascolti, i tuoi ascoltatori e ti ringrazio per l'invito.
0: Grazie a te, a presto. Posso dire chiusura col botto, si può dire, mamma mia. Grande emozione, grazie veramente di cuore a Beppe per essere stato con noi. Ci sentiamo la settimana prossima in un sogno di mezz'estate. Federico Olandese Volante, ma sarebbe un grande regalo Beppe, veramente. A ritrovarci durante la prossima stagione, magari per iniziarla insieme con i grandi mostri, proprio come te, ecco, a livello radiofonico televisivo. Amici, grazie per aver premiato Tempo Zero Gold anche in questa stagione 2025-2026. E la settimana prossima è la prima di giugno, quindi sarà un meraviglioso sogno di mezza estate anche in questa prossima settimana, dalla prossima settimana insieme, per aprire prima di tutti una nuova estate radiofonica. Ciao, buona settimana.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Il 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno non è tutt'oro quel che riluce invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte.
23: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

occhiali, spessi un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro.

parti da te stesso. L'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura. Edizioni Sellerio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lens puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico,
1: oppure completamente inventato,
0: tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film
0: o un racconto thriller
1: o una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
1: E c'è un livello ancora più interessante, le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh.
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con lei hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo,
1: ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fermo, lo senti?
2: Senti cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
2: Cosa?
3: Chilling me softly smooth night.
1: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
2: Direi di sì.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly.
9: Smooth Night.
10: I like Chilling Me Softly.
9: Smooth Night.
11: Chilling Me Softly.
12: Un programma di Patrizio Sigona.
13: No, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo è un nuovo cacciavia, come diceva Alberto Sordi. E questo domani me lo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly, Small Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

torna con la sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori Smooth Jazz Chart. A proposito di Smooth Jazz Chart, ascoltate ogni tanto la Top 10 Smooth Jazz Chart su Chillin' Me Softly Jazz Radio, la nuova emittente radiofonica tutta Smooth Jazz, ma ne parleremo spesso e volentieri. Da un chitarrista a un chitarrista, quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restuccia.

86 e la signora Chaka Khan usciva con questo successo. I Feel For You, ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme a Papik.

Un recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan! Un singolo si chiama Chatzilla!

0: da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chaka Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chakzilla, ve lo ricordate? Godzilla?
1: Godzilla, Godzilla.
0: Ecco, questo è Chakzilla.
2: I'm a giant.
3: Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
3: Un programma di Patrizio Sicona.
4: Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
4: Tutti i colori del jazz.
3: Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
6: Smooth jazz, funky groove, black chill out
7: e tanta altra musica di stile.
0: Eh sì, siamo un po' usciti poi al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chilling Me Softly, Smooth Night, e lui è Dan Siuba, Onward and Up.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre ovviamente Randy Sloan che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: abbracciamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E io

0: della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Sustance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato Pippino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, yeah, stop, yeah, yeah, sto vicino a te, yeah, yeah, certo, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.
3: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
4: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
3: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
4: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

E tutto iniziò da lì, proprio da lì. Eravamo a New Orleans, erano gli anni 30, 1935-36, e questo signore che si chiama Louis Prima iniziò a suonare questa canzone, si chiama Sing Sing Sing. E canta, canta, canta che ti passa, ma questa è la bellissima swing jazz music che spesso ci dimentichiamo di essere, ed era un modo di allora, diciamo, di divertimento, di allegria con questa musica stupenda. Ovviamente questa è una versione di Benny Goodman, quindi le grandi orchestre degli anni 40. E anche se c'è anche una versione cantata, tra cui tra i tanti che hanno la cantata anche le Andrew Sisters, e vabbè, perché no andare indietro nel tempo per riscoprire quello che sono stati gli albori del jazz, quello di New Orleans. Non è soltanto contemporary jazz, ma anche ancient old jazz, perché no. Ma la contemporary jazz qui a Cirimi Softly è quella delle ultime novità, come quella di Tim Bowman, e questa è Brazilian Night.

0: E ce l'ha fatta proprio sentire tutta questa notte brasiliana il bravo Tim Bowman, un musicista chitarrista americano che ha iniziato molto tardi la sua carriera. Praticamente soltanto nel 1996 ha cominciato ad avere i primi successi discografici e musicali. E qui l'abbiamo ascoltato con questa sua musica elegante, molto elegante.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

E oggi sono in vena evidentemente di nostalgie musicali, perché vado troppo indietro nel tempo. Addirittura prima siamo andati nel 1935-1936, adesso mi ripongo negli anni 90, tra il 90 e 2000, quando c'erano i Double. Ve li ricordate a questo gruppo eccezionale, molto eleganti, visto che abbiamo parlato di musica elegante? I Double erano di un'eleganza musicale incredibile. Questo è Kurt Malou, la voce solista del gruppo dei Double, che insieme al trombettista Herb Albert ci ha fatto godere di questa meravigliosa canzone, che era un po' un nel dimenticatoio, ma sentite quanto è bella, quanto è elegante. Kurt Malou con Devil's Ball. A Chill Me Softly, ma torniamo alla musica, quella della meravigliosa sequenza musicale, scaletta di questo gruppo. Wow. Lui è Luck Segui, che è un chitarrista nonché musicista costa avoriano. Torna!

0: eclettico, straordinario, velocissimo sul manico della tastiera, ovviamente della chitarra, Luke Seguì o Lux Seguì. Apollo, estratto dal suo ultimo album che si chiama Symbiox Number 2. Queste atmosfere tipicamente mixate, africane, europee, c'è cioè di tutto, veramente fantastico. Mi piace da morire, ascolteremo sicuramente tantissimi altri brani di questo suo ultimo lavoro, che poi farò una recensione ovviamente, e come al solito la posto sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è il consigliato della settimana, che è un LP che secondo me, è mio parere giudizio, è uno tra i più belli del momento.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: Craig Sullivan, che si fa chiamare Sir Spencer, questo è il suo pseudonimo, ci ritorna con una novità anche per lui. Sir Spencer, Espresso Noir.
1: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Festival. È Italo Leali, ovviamente, con questo lunghissimo festival che non finisce mai, iniziato praticamente a inizio anno e finirà alla fine dell'anno, con tantissimi artisti sui palchi tra Viterbo e tutta la Tuscia in generale. E vi terremo sempre aggiornati su quelli che saranno i prossimi appuntamenti, ma noi non ci dimentichiamo di in qualche modo aiutare Italo Leali e la sua grandissima, grandissima iniziativa di dedicare il jazz, il suo jazz, alla ricerca contro la SLA. Mi raccomando, tirate fuori un soldino, ma fatelo per la ricerca contro la SLA. E adesso è Luis Martin, Love in Blue Light.

0: E vi ricordo che siete sempre sintonizzati su questa radio, sempre allo stesso orario per ascoltare sempre lo stesso programma. No, ogni settimana è diverso, con tantissime novità, per cui vi invito a stare sempre attenti a quando ci sta la prossima puntata di Chilling Me Softly Smooth Night con il sottoscritto Patrizio Sicona, con voi a tenervi compagnia e a portarvi tutte le ultime novità. Ma per chi volesse riascoltare questo programma, io vi ricordo che sulla piattaforma di SoundCloud, proprio sotto Chilling Me Softly Smooth Night, quindi la pagina dedicata al programma, troverete sempre la puntata. Questa che state ascoltando la potete riascoltare quante volte volete, quando volete, su SoundCloud. Però c'è un problema, e questo problema ce lo racconta la nostra segretaria. Vai, Enza l'intelligenza, dillo tu, su! Brava.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più". Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

E ammazza, adesso il gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però a ci picchia, a ci dentolina. Ammazza Teo, quanto è forte sta ragazza. Si chiama Mads, ma di Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025, un pezzone veramente bello, ci ha cantato la carica. Ma adesso Simon Oslander.

0: jazz the magic of music.
1: La musica magica di Chilling Me Softly Smooth Night. Abbiamo ascoltato Simon Hollander con Bruno Müller in un pezzo che si chiama Say It Again. Ma adesso arriva l'amico mio Michael Money con Triangles.

notissimo produttore, compositore, nonché tastierista e programmatore, perché oggi se non sei un programmatore elettronico nella musica sai poco da fare, perché ormai è tutta roba elettronica, anzi più andiamo avanti e più ci sarà l'intelligenza artificiale a sostituire, diciamo, la parte cerebrale del nostro cervello, e questo è un gran male. Però Michael Money, dicevamo, poi per gli addetti ai lavori si sa che questo signore sono anni che sta dietro le quinte di Santana, di Lady Gaga, di Whitney Houston, di Diana Ross, di Santana, appunto, come ho detto, insomma un personaggio famosissimo. Soltanto da pochissimi anni, dal 2025, quindi da più o meno l'anno scorso, ha iniziato la sua carriera solista con questo suo primo album che si chiama Triangles, di cui abbiamo ascoltato la title track. Adesso Tony D, una novità 2025, Night Vibes.

Quanto groove, quanto ingegno, quanta forza c'è dentro questa ragazza, Lakeisha Benjamin. Una giovane musicista, jazzista, sassofonista. Esce col suo nuovissimo album che si chiama We Dream, di cui abbiamo già fatto ascoltare qualche brano. Questa è Mi Gente, la mia gente, mi casa, mi gente. Eccezionale, io devo dire la verità, veramente sono contento quando sento che dei giovani suonano in questa maniera, tirando fuori veramente l'anima del jazz, quello importante, quello con la J maiuscola. E noi ci stiamo avviando purtroppo anche verso la fine di questa puntata di Cilimi Soffi, ma non disperiamo, perché come vi ho detto prima, anzi vi ha detto la nostra Enza l'intelligenza, e avete la possibilità di ascoltare tutto il programma su SoundCloud, ma comunque l'appuntamento è per ogni settimana, stesso orario, stessa radio, quindi siate puntuali. Ma chiudiamo con una pianista raffinatissima. Lei si chiama Kayla Weathers e questa è la sua Anew.

0: E quando ascoltiamo questa musica il tempo vola, un'ora e mezza circa è passata, per cui devo salutarvi. Mi dispiace, ma devo salutarvi. Però vi do appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa radio, non mancate. Ringrazio ovviamente tutti voi per il supporto che mi date, per il fatto che mi contattate, mi fate sentire che ci siete tramite il numero di WhatsApp che è 327-6852-592. Detto questo, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Una buona serata da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

0: Das Omen.
1: Stinger. Sontien che tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Quasi viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire.

0: No, guarda, io sono Luca.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.